0: Ho capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Quella è la storia, capito?
4: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/streaming.
6: Too lovely. Can everybody clear the building as quick as possible, please? Have a safe drive, boo.
7: Bring it 92 love.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: out like that front door. I'm so serious, I be better off pulling back on my own. Ooh, in a truck with that.
1: Sabato 3 ottobre 2026, brucia di vita, United for Gaza.
2: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino, suoneranno in un mirabolante concerto
3: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
1: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
2: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
4: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

fantasma in libertà, un parasita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata a

0: I want to be classified.
1: Diretta? Raga! Oh! Ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh! Basta, sono le 5, è andata a dormire. Che cazzo sto facendo? Oh! A dormire! Da.

Once you start coming with

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata

case in cotto, un quartiere costruito in funzione della fabbrica. Chiusa la fabbrica rimane un vetto dormitorio, un quartiere costruito per la loro sopravvivenza, non per la tua.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

la faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cazzo.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle!
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!

shit.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Put your mind to it, put your grind to it, and you can.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house!
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house!

0: Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Blackout.
1: Quel telefono,

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!

0: It's a blues song. Homesick. I see it as when you're truly at home, there's no more suffering. No more leaf on the wind, no more crying. Crying to get back to where you come from.
1: Sabato 3 ottobre 2026, brucia di vita, United for Gaza.
2: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino, suoneranno in un mirabolante concerto
3: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, Post Punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
1: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
2: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
4: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata.

L'année

qualche tempo in vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

je suis le fils d'une société fondamentalement.

Ciao.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yello Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

Cristo!

0: singen kann. Und so lasst uns singen, kämpfen und kämpfen siegen.
1: Multitox.
2: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
3: Sei vantaggiato, sei condiviso.
4: Multitox è bellissimo.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yello Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.

business.

sounds strange.

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla serie podcast Tetralogia della polvere da sparo, proiezioni di Sisigia. Parole estratte da Viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline.

guerra, insomma, era tutto quello che non si capiva. Da 4 settimane che durava la guerra, eravamo diventati così stanchi, così infelici, che avevo perduto, a forza di fatica, un po' della mia paura per strada. La tortura di essere tormentati giorno e notte da sta gente, i graduati, i piccoli soprattutto, più brutali, più meschini e carichi d'odio, ancora più del solito. Finiva per far esitare i più ostinati a vivere ancora. Il suo mestiere d'essere ammazzati, bisogna mica fare difficili, bisogna fare finta che la vita continua. Questa è la cosa dura, sta menzogna. Ma a partire da ottobre fu proprio finita con le piccole tregue. La grandine divenne sempre più fitta, più densa, meglio impastata, farcita di granate e pallottole. Presto saremmo stati in piena tempesta e quel che cercavamo di non vedere sarebbe apparso in pieno davanti a noi e non avremmo visto che lei, la nostra morte. I cavalli hanno una bella fortuna loro, perché se subiscono la guerra, come noi, li si chiede mica di sottoscriverla, d'aver l'aria di crederci. Sventurati ma liberi cavalli. L'entusiasmo, ahimè, ce l'abbiamo solo noi. Chi parla dell'avvenire è un cialtrone, è l'adesso che conta. Invocare i posteri e parlare i vermi. Nella notte del villaggio in guerra, il maresciallo custodiva gli animali umani per i grandi mattatoi che avevano aperto. Lui è re. Il maresciallo, re della morte, maresciallo Cretel, sì signore.

robe mai possono esistere. Ci ha invitato al punto gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, all'improvviso, il rumore, che ho creduto proprio che era finita. Ero diventato fuoco e rumore io stesso. E invece no, il fuoco se n'è andato, il rumore mi è rimasto lungo in testa, e poi le braccia e le gambe che tremavano come se qualcuno ti scuotesse da dietro. Avevano l'aria di lasciarmi, e poi a ogni modo sono restati i miei arti. Nel fumo che pungeva gli occhi ancora un bel po', l'odore acuto della polvere dello zolfo ci restava come per uccidere le cimici e le pulci della terra intera. Sono forse tutti morti a quest'ora, mi domandavo io, dal momento che non vogliono capire niente di niente, e questo che sarebbe vantaggioso e pratico, che fossero tutti ammazzati molto in fretta, così la finiremmo subito, si tornerebbe a casa.

tomorrow.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata

canzone.

0: هون بعد زيح من هون زيح من هون زيح من هون احضر كوس ادرس نوع بيع الصوت تكون البوس ما حدش اله خص جيب الشط عيد النص عيد المشهد وقت الربط فك الربط اعرض عرض شويط على الشمس واعلن عن مزيخ الشط فبنعمل حفل نفيد السد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس خليك
1: Notizia interessante questa a Padova, al campo estivo bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori bastonati, colpiti con la doga di un letto gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

toujours à l'écoute de l'émission Arabassadara sur Radio Bouca Autentique Naturale Italia. Sono le 15:50 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadara e Radio Bouca Autentique Naturale Italia.

4 ottobre 2026, siete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout 105.20. Questa è la prima puntata di Cicorie a Mare Ecologia, il programma di radio di Ecologia Politica Torino. Ecologia Politica Torino è un collettivo che nasce tra i corridoi del Campus Einaudi nel 2022, all'alba di un mondo trasformato dalla pandemia del coronavirus e segnato anche dalle manifestazioni oceaniche per il clima. Come pietra, mani incallite ormai. Si partiva da una considerazione molto precisa, e cioè che la crisi ecologica era una possibilità di conflitto, una leva, insomma, da sollevare per guardare al sistema meglio e potergli puntare il dito contro. Questa è la premessa che ancora oggi ci spinge a leggere la crisi climatica come una possibilità di conflitto, una crepa, insomma, che segna un po' un sistema che ci viene solitamente raccontato come impossibile da scalfire. Alla luce di una guerra imperialista ormai dispiegata, la questione ecologico-climatica secondo noi è tutt'altro che chiusa, e anzi, tra petroliere che bruciano, caro benzina e città irrespirabili, ci sembra che il mondo, che sembrava già al collasso dal punto di vista ecologico, ora sembra proprio che stia per crollare strutturalmente. Un bimbo piange alla danza. La proposta che vi facciamo da oggi, quindi, è di percorrere con noi questo viaggio tra i flussi della materia che viene estratta, scambiata, mercificata, per tenere insieme questo sistema mondo che ormai a noi sembra vacillare sempre di più. Vi porteremo quindi tra le catene globali dello sfruttamento dei territori, proveremo a rintracciare quelle che sono le possibili crisi a venire e i possibili sollevamenti che le accompagnano.

4 ottobre 2026, bentornati e bentornate sulle libere frequenze di Radio Blackout 105 e 25. State ascoltandoci Corie, Amare Ecologie. Potete raggiungerci in Radio Blackout mandando un messaggio al numero 346-667-3263 oppure chiamando il numero 011-249-5669.

La cicoria selvatica è notoriamente un'erba amara al sapore, povera nelle preparazioni, ma capace di stravolgere il gusto di qualsiasi pietanza. Ecco quindi il perché di questa nuova avventura, cicoria, amare ecologie. Vogliamo esplorare quanto detto finora senza la pretesa di avere risposte, ma con il desiderio di continuare a formarci ed informarci, di dare spazio a narrazioni contaminanti, di far emergere esperienze

Ci sembra doveroso richiamare alla trasmissione, ormai in pensione, Voci dall'Antropocene. La ricchezza dei contributi su cui ha insistito negli anni in onda ci ha spinte a creare questo nostro programma, che speriamo possa sortire lo stesso effetto che Voci ha avuto su di noi. I'm gonna tell my children's children. E proprio partendo dalla prima puntata di Voci dell'Antropocene che introduciamo la prima nostra rubrica, Indovina chi viene a cena. A seguire un approfondimento del volume Tossicità insieme alla compagna e ricercatrice Eleonora Bechis, curatrice del volume insieme al professore Vittorio Martone, Rosalba Altopiedi e Andrea Filippo Ravenda. Chiuderemo con la rassegna stampa e i futuri appuntamenti.

هوایی که چهار دارم، هوایی دیار دارم، تو این دیار دارم.

E proseguiamo questa prima puntata di Amare Ecologie del collettivo di Ecologia Politica qua sulle libere frequenze di Radio Blackout e inauguriamo quindi la prima rubrica Indovina chi viene a cena. Allora iniziamo spiegando perché l'abbiamo chiamata così e di cosa tratterà. Con questa sezione vogliamo discutere di alcuni termini che si inseriscono nel vocabolario accademico dell'ecologia politica, ma che sono anche entrati nel vocabolario militante ecologista. Sentiamo parlare da anni di antropocene, si parla spesso di capitalocene, ma i termini che sono stati coniati negli ultimi anni sono tantissimi. Plantagenocene, tecnocene, ctulucene, proletariocene.

E iniziamo col dire che questa proliferazione di neologismi ci è abbastanza allergica. Da un lato perché la riconduciamo a una bulimia di articoli da scrivere, alle nuove nozioni da timbrare, insomma tutte le solite logiche dell'iperproduzione accademica che ci riportano alla cosiddetta fabbrica del sapere. Dall'altro perché questa proliferazione crea bolle di discorso sempre più specifiche e microscopiche che, a nostro avviso, riescono a essere poco utili nel campo militante extra-accademico perché producono frammentazione e impediscono la creazione di connessioni tra tematiche solo apparentemente lontane.

E in questa rubrica intendiamo comunque sfruttare questi termini per approfondire alcuni aspetti della crisi socio-climatica in corso, cogliendo i ragionamenti che stanno dietro a questo vocabolario variegato, tenendo a mente le critiche fatte prima, ma facendo un affondo su alcune questioni che sono più specifiche e che tratteremo in ogni puntata.

0: smoke that dipper for real.
1: You right?
2: Oh my God.
3: Oggi, prima puntata, iniziamo con il dibattito originale, già affrontato dai compagni di Voci dell'Antropocene e su cui vogliamo ritornare a distanza di qualche anno, che vede confrontare i due termini probabilmente più conosciuti, Antropocene e Capitalocene. Prima di affrontare il dibattito, portiamo una breve descrizione dei due termini. Da un lato abbiamo antropocene, che può avere due significati. Abbiamo da una parte l'antropocene geologica, che è la prima a essere stata coniata ed è definita come l'era geologica in cui l'attività umana è diventata il principale fattore della trasformazione della biosfera. Dall'altra parte abbiamo l'antropocene politicizzata, come strategia politica, che vede l'umano, inteso come l'intera umanità, la causa e il rimedio della catastrofe ecologica. Dall'altro lato abbiamo il Capitalocene, che è stato coniato da Jason Moore, autore di diversi testi tradotti da Ombre Corte, tra cui uno che si intitola proprio Capitalocene o Antropocene. Moore parte criticando l'antropocene politico perché cerca di dare la responsabilità a problemi creati dal capitale a tutti gli esseri umani. Nello specifico, Moore critica la generalizzazione fatta dalle cause della crisi nell'umanità e punta il dito sulla classe capitalista borghese, facendo risalire questo processo di crisi con l'inizio della civiltà capitalista, iniziata con la colonizzazione da parte degli occidentali nelle Americhe, che ha dato il via alle modalità estrattivistiche e ai sistemi di produzione che caratterizzano il sistema capitalista attuale. Ora noi pensiamo che entrambi questi termini abbiano un'utilità e abbiano svolto un ruolo centrale nell'aggiornare e radicalizzare alcune porzioni del movimento ecoclimatico e non solo. Da una parte, l'antropocene ci permette di categorizzare la crisi come trasversale e permette di parlarne anche in contesti che sono meno politicizzati e permette anche di porre la questione nelle università delle scienze dure, aprendo a dei ragionamenti riguardanti anche la non neutralità della scienza. Dall'altra parte, il capitalocene, essendo una terminologia immediatamente esplicita e politica, ha permesso alcuni avanzamenti nelle soggettività che si sono affacciate alla lotta tramite la crisi ecoclimatica e ha permesso anche un'analisi critica e quindi un ragionamento più ampio, che potesse andare oltre alla mera questione ambientale.

0: E allora, per ritornare su questo dibattito, abbiamo posto alcune domande a Emanuele Leonardi. Lele, professore di sociologia all'Università di Bologna e storico compagno dei collettivi di ecologia politica. Vi proponiamo quindi le domande ai microfoni e vi facciamo ascoltare quanto ci ha risposto.
1: Come prima domanda abbiamo chiesto a Lele di provare innanzitutto a sviscerare le questioni problematiche che l'antropocene pone, per poi andare a capire da quando nascono le critiche all'antropocene e da lì come poi si sviluppa il concetto di capitalocene e a quali esigenze va a rispondere.
2: Qui era naturalmente una domanda ampia, complessa, stratificata, quindi io invece vado semplificando e direi che credo possa essere utile distinguere dentro il nome antropocene due questioni. La prima è un problema pratico, che è quello dell'impatto dell'attività antropica su composizione e funzione del sistema Terra. E l'altro invece è quello della strategia di governo per far fronte a questo problema. Sul primo corno, secondo me, è posto bene il problema dall'analisi dell'antropocene, perché sostanzialmente quell'impatto antropico deriva da una dinamica moderna che ha fatto della separazione natura-cultura un elemento fondamentale, che ha posto questioni problematiche molto profonde che si visibilizzano attraverso l'antropocene. Quindi l'antropocene è il nome che diamo al problema della divisione moderna tra natura e cultura, e in quel senso la visibilizzazione mi sembra funzionare propriamente. Le cose cambiano se andiamo nel secondo registro dell'antropocene, perché antropocene è anche il nome che si dà a un tentativo politico di gestione di quell'impatto che dicevamo, e che è tutto centrato sulla soluzione di mercato a un problema che si è posto, che si è creato, che si è costruito proprio attraverso la centralità del mercato in una forma differente. E da questo punto di vista, secondo me, è interessante non tanto ripercorrere il dibattito rispetto a quando comincia l'antropocene, ma il dibattito su quando cominciamo a vedere l'antropocene come problema di strategia, come questione di strategia politica. E lì ci accorgiamo che tutto comincia, ed è Dipesh Chakrabarty a mostrarcelo, sul finire degli anni Ottanta, che è proprio il momento in cui cominciamo a ragionare prima di sviluppo sostenibile, poi di green economy, e poi tutto esplode a livello di letteratura scientifica, sia dura, quindi STEM, sia scienze sociali, a partire dal XXI secolo. E quindi in qualche modo il problema è posto in maniera giusta, ma non è risolto con una strategia efficace. Il capitalocene può rappresentare una risposta migliore, anzi a mio avviso lo fa sicuramente, però poi c'è un grande dibattito sull'uso strategico o meno del dualismo nella strategia rivoluzionaria che il capitalocene indica. Il dibattito principale è quello tra Andreas Malm e Jason Moore, che non riprendo qui. Questo per dire che in realtà noi possiamo facilmente dire che l'antropocene come strategia politica non ci soddisfa, mentre facciamo più fatica a dire che ruolo gioca la dicotomia natura-cultura in un'eventuale soluzione basata su un diverso sistema come quella che indica il capitalocene.
0: E proseguiamo quindi sempre su questo solco, quindi su appunto su questa dicotomia, soprattutto andando a riflettere sulla strategicità di questi termini. Quindi abbiamo posto un'altra domanda a Lele, quindi questi due termini, capitalocene e antropocene, come sono stati utilizzati, che effetto hanno avuto, se hanno aumentato una radicalità a livello di movimenti climatici negli anni, e appunto qual è stata la possibilità di utilizzarli in maniera strategica dal basso, quindi da parte dei movimenti.
2: Ma allora io partirei da una constatazione che è poco diffusa, ma secondo me molto importante, e cioè che il dibattito sull'antropocene arriva in Italia attraverso i movimenti sociali, sia dal punto di vista del dibattito interno, sia dal punto di vista della figura sociale che effettivamente fa da trade union tra questo dibattito, che è per lo più dell'anglosfera, con un addentellato importante in Francia, ma comunque lo portano in Italia figure della diaspora accademica, d'accordo? Che tendenzialmente hanno rapporti molto stretti con i movimenti sociali. E credo che per quanto riguarda la prima fase del movimento per la giustizia climatica, quella che esplode nel 2019, la funzione di questo dibattito sull'antropocene sia stata positiva nei termini del forgiare un immaginario che ha garantito da un lato una grande presenza numerica di massa, quelli erano scioperi molto molto partecipati, dall'altro in effetti si è trascinato invece tutte le vaghezze, le confusioni, le allusioni che il termine antropocene porta con sé, in primis l'idea che in qualche modo sia la specie umana tout court a essere responsabile degli impatti nefasti su composizione e funzione del sistema Terra. Nel prosieguo nell'evolversi del movimento per la giustizia climatica in Italia, a me pare che la formula capitalocene abbia da un lato giocato il ruolo positivo di chiarificatrice a livello ideologico, ok? Quindi non c'è più la confusione sulla specie umana che produce danni, ma c'è invece un'indicazione chiara delle responsabilità verso un modo di produzione, quindi un agente storico impersonale ma molto chiaro da individuare, che è il capitale nel suo sviluppo. E va però io credo preso atto, per portare avanti il ragionamento sui movimenti, che questo processo di maggiore chiarezza ideologica rispetto al problema si è accompagnato però con lo svuotamento delle piazze. È chiaro che non sto facendo un rapporto di causa-effetto diretto, perché ovviamente c'è stata la pandemia, ci sono stati tutta una serie di problemi che per me rimane un grande what if il percorso del Movimento per la Giustizia Climatica senza la pandemia. Cioè, cosa sarebbe accaduto il 24 di aprile del 2020, che era il giorno in cui era stato chiamato il quinto sciopero climatico, e per me che sono italiano e lavoravo in Portogallo, quella giornata prima del 25 aprile, quindi prima delle grandi feste per la liberazione dal nazifascismo nel nostro caso, dal fascismo nel loro, eravamo già pronti a lavorare, ci sentivamo con il vento in poppa, chissà come sarebbe andata. Ecco, diciamo che date le circostanze, questo dibattito sul capitalocene, che è stato anche molto approfondito nei movimenti, si è dato in un contesto non espansivo come era stato quello che invece ci aveva accompagnato fino al gennaio del 2020.

0: Appunto, adesso abbiamo visto come Elele ci ha spiegato come l'antropocene è stato portato dai movimenti sociali nel 2019, e invece adesso poi gli abbiamo fatto una domanda andando sull'attuale. Infatti attualmente siamo in un contesto in cui la guerra ha messo da parte il discorso della green economy portato avanti dall'elite europee, e quindi noi ci siamo chieste qual è il posto oggi di termini come antropocene, che un tempo, come dice Moore, erano di moda, ma che oggi sembrano essere stati messi nel cassetto.
1: Alla distinzione che facevo prima tra antropocene come problema pratico e antropocene come strategia di governo. In quanto problema pratico, l'antropocene è più acuto che mai e più presente che mai. Noi veniamo dall'estate, viviamo l'anno che con ogni probabilità sarà il più caldo della storia del

0: E naturalmente gli esiti di questa, di questo strappo fortissimo tra un antropocene come problema che si approfondisce e un antropocene come strategia che arretra e muore, sono parossistici. Ovviamente un modo, si legge il rapporto Draghi, si vedono le priorità e abbiamo riarmo, competitività e decarbonizzazione, come se le prime due non fossero ampiamente dimostrate come tendenze oppositive rispetto alla terza, e quindi c'è proprio un problema di logica di fondo, ok? Detto con tutto il rispetto per l'ex banchiere e il grande uomo di scienza, ma la logica è la logica e precede le persone, ma anche nel piccolo. Ieri le ruspe sono entrate a Bosco Spizio a Reggio Emilia. Si continua a parlare di legalismo. Conad aveva il diritto di fare quello che voleva perché aveva acquisito legalmente quel luogo, e il punto banalmente è: siamo in una fase in cui dovremo costruire rifugi climatici perché stiamo contando i morti di questa estate anche in Emilia Romagna, e questi costruiscono l'ennesimo e inutile supermercato. Okay? Quindi dentro questa discrasia nascono i mostri, perché questi sono mostri. Take heed to my statements because they might throw you. Don't make me expose you to those that don't know you. Beast, snowman killer.
1: E non possiamo che essere d'accordo con Lele sulla presenza dell'antropocene nei giorni nostri. Lo vediamo anche a Torino con ondate di calore, blackout. L'abbiamo sentito forte e chiaro quest'estate nello specifico. Ma di contraddizioni appunto siamo pieni anche qua a Torino, lo vediamo con enormi parchi che vengono distrutti e sconvolti da progetti come il PNRR, tutte storie che ci ricordano anche quella di Bosco Spizio, che sarà in collegamento con noi a breve in queste frequenze. Ma continuiamo con l'ultima domanda che abbiamo posto a Lele, che appunto è professore di sociologia all'Università di Bologna, sta tenendo un corso che si chiama Teorie critiche dell'antropocene, e quindi gli abbiamo chiesto se secondo lui se aveva voglia di condividere con noi un punto di vista magari meno scontato per aiutarci a navigare tra questi due termini, e quindi ha più senso sostenere una critica all'antropocene oppure direttamente sostituirlo con altri, come abbiamo visto oggi quello di Capitalocene.
0: Io terrei distinti i piani accademico e politico di movimento, ma semplicemente perché penso che le razionalità che governano i due ambiti siano piuttosto diverse, nel senso che dal mio punto di vista di docente ha senso, credo, diciamo, ipotizzo che abbia senso tenere un corso con questo titolo, perché credo che il dibattito attorno al concetto di antropocene, quindi sia coloro che hanno ritenuto fosse il concetto giusto, sia invece chi ha proposto delle alternative, capitalocene, piantagione cene, in più ne mette, sapete che poi c'è stata un florilegio alternative, dico, per dire quello, l'era degli scarti, il Waste of Sin di Marco Armiero per esempio è molto interessante, quindi voglio dire non volevo squalificare questi percorsi, però ecco, mappare questi ragionamenti è molto utile sociologicamente per introdurre gli elementi critici nell'analisi di quel rapporto natura-cultura, società-ambiente, per i miei interessi particolari che sono sociologo del lavoro, lavoro-ecologia, classe lavoratrice-ambiente, e quindi penso che continuo a farlo, e mi pare che studentesse e studenti entrino facilmente attraverso questi ragionamenti nel cuore problematico che voglio che loro prendano in considerazione. Dal punto di vista del dibattito interno dei movimenti, io credo che invece oramai, come dire, il buono che poteva venire dalle critiche all'antropocene e dall'assunzione del capitalocene è venuto, cioè tutto quello che non serve più ai movimenti, perché i movimenti ce l'hanno

0: già è, diciamo così, un dibattito interno rispetto alle cause profonde del problema che abbiamo di fronte e delle possibili vie d'uscita, d'accordo? Non, cioè, quindi l'immaginario c'è, e poi possiamo chiamarlo confluenze, possiamo chiamarlo convergenza ecosociale, poi ognuno, cioè, come dire, ci si può situare all'interno di questa mappa di movimento, ma io credo che la consapevolezza sia molto alta, quindi sì, possiamo continuare, ma non ci saranno sommovimenti sismici, almeno credo io, però poi magari mi sbaglio. E quello che invece mi sembra davvero fondamentale provare a sciogliere come nodo problematico, in cui almeno io personalmente, ma credo anche i movimenti, almeno quelli che frequento io, sono avviluppati, è proprio la questione di come si tengono gli avanzamenti parziali che le varie vertenze ci mettono a disposizione. Cioè io, se c'è qualcosa che negli ultimo lustro mi ha profondamente inquietato, è proprio il notare l'adeguatezza completa, totale, cosmica delle classi dirigenti, tanto a livello politico quanto a livello economico, nel momento in cui dovevano affrontare il fatto che l'antropocene come strategia politica, quindi risolvere un problema di mercato con più mercato, non dava i frutti sperati. Okay? Nemmeno io, che pure non sono un amante delle classi dirigenti, mi aspettavo un cedimento strutturale così profondo, e francamente, fatemelo dire, anche imbarazzante, nel senso che adesso poi prendiamo Bosco Spitz, prendiamo il caso GKN, prendiamo il caso Civitavecchia, cioè noi tutte queste vertenze, e chi più ne ha più ne metta, mostrano un livello raggiunto dai movimenti, dalla classe lavoratrice organizzata, dalle rappresentanze sindacali, talmente più avanzato rispetto a quello delle controparti, che diventa imbarazzante anche solo spiegarsi perché non governiamo noi. Okay? E temo che, benché sembri una cosa enorme come livello di ragionamento, tuttora per me è inspiegabile come mai questi radono al suolo un bosco per fare un supermercato nel 2026 in pianura padana. E però è evidentemente il problema di come ci prendiamo un pochino più di potere e lo teniamo lì, e quindi vinciamo le vertenze anche piccole, e mi pare bello significativo, e temo che antropocene e capitalocene su questo ci dicano un pochino poco, però magari mi sbaglio e invece ci diranno molto, questo non lo so, però ecco, vi condividevo questi miei pensieri.
1: Ringraziamo ancora Lele Leonardi per questi spunti e per la riflessione che ci ha permesso di avere. E ora, dopo questa prima discussione sui vocaboli accademici dell'ecologia politica e di come essi sono entrati e influenzano il movimento ecologista, ci piacerebbe parlare degli effetti sociali e politici reali che può avere la violenza ambientale. E per questo portiamo come esempio un percorso di ricerca che ha studiato il polo chimico di Spinetta Marengo in Alessandria e che ha riportato le istanze di giustizia espresse dalla comunità contaminata in questa zona di sacrificio.
2: Rappresento quella generazione che per anni è stata messa al margine. Figli di immigrati, troppo italiano per essere bosniaco, troppo bosniaco per essere italiano.

Rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.20. Ricordiamo brevemente che potete contattarci al numero di telefono fisso 011 249 5669 e al numero di telefono cellulare 346 667 3263. L'orologio segna le 17.51 e questo significa che stiamo per scavallare verso la seconda metà di questa puntata inaugurale di Cicorie, Amare, Ecologie. Andremo dunque a, come è stato anticipato, a trattare del volume Tossicità, voci, saperi, conflitti in una zona di sacrificio, edito da Ortotes Editrice nel 2026. Un aspetto su cui cercheremo di concentrarci è il fatto che questo testo è esito di un percorso di ricerca interdisciplinare sugli effetti sociali e politici della violenza ambientale e sulle istanze di giustizia espresse dalle comunità contaminate in zone di sacrificio. In questo senso il polo chimico di Spinetta Marengo in Alessandria, che è oggetto di approfondimento nel volume, è un caso emblematico e riguarda tra le altre cose le eredità tossiche del passato che sono state causa di degradazione ambientale e progressiva emergenza sanitaria, alle quali si aggiungono i composti di più recente produzione. Parliamo dei PFAS e quindi questo contribuisce a inquadrare la situazione di Spinetta Marengo in un disastro, in quello che viene chiamato un disastro tecnologico graduale e cumulativo, il quale alimenta conflittualità sui rischi, denunce e contestazioni anche sul piano giuridico e giudiziario.

Il contesto in cui è nato ed esse si è sviluppato il lavoro è quello di un polo chimico attivo dai primi del Novecento, passato prima in mani pubbliche, poi in quelle private di Solvay e Siangsu, sempre in crescita sia a livello produttivo sia di influenza sul territorio. La produzione del sito ad oggi si concentra più che altro sui PFAS, appunto come si diceva, che sono composti di carbonio e fluoro, conosciuti per la loro stabilità, che ne permette l'oleo e idrorepellenza e un'incredibile resistenza al calore. Allo stesso tempo si conquistano la nomea di Forever Chemicals, a causa della loro impossibile degradazione nell'ambiente e nei corpi umani e non in cui si depositano. Ciò li rende estremamente tossici, provocando oltre cancerogenicità, problemi tiroidei, al sistema endocrino e alla fertilità.

Il sito di Spinetta Marengo e tutta la zona della Fraschetta Alessandrina sono infatti uno dei luoghi con una delle più alte concentrazioni di PFAS nelle falde acquifere, nei terreni e nei corpi di chi questi luoghi li abitano, rendendola una zona a rischio di incidente rilevante o cosiddetto rischio Seveso. Questa situazione rende tutta la zona teatro di un lunghissimo ricatto tra lavoro e salute, dando vita a tutta una serie di mobilitazioni e a partire dal 2019, infatti, è iniziato anche un processo penale per crimini ambientali contro Solvay e Siengso.

Tornando sul testo, abbiamo accennato come sia l'esito di un percorso di coricerca, e questo ha contribuito, a delineare i capitoli come derivazione di seminari tenuti con comitati del territorio, e i quali possono anche, insomma, essere assimilati a veri e propri momenti assembleari. Da qui appunto nascono i capitoli che riguardano la storia dell'industria e le memorie delle mobilitazioni, le conseguenze sulla salute e dell'inquinamento chimico, l'ambito legato alla giustizia e alle tensioni tra esigenze di riconoscimento delle responsabilità e dei danni, e i diritti delle vittime alla riparazione. Per finire con forse uno degli aspetti più interessanti, ovvero quello dell'elaborazione degli scenari futuri che oscillano tra disinquinamento e dinamiche occupazionali. Quindi possiamo parlare di scienza di comunità, e andando a preparare questo preparare quello che è l'intervento su tossicità, ci chiedevamo cosa significasse, come funzionasse il lavoro di coricerca, piuttosto che perché fare un libro corale o perché fare ricerca partecipata.

0: Per questo introduciamo e ringraziamo di essere qui Eleonora Bekis, una delle coautrici di Tossicità.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Io sono Eleonora Bekis, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino e ho collaborato alla curatela del testo Tossicità, di cui il curatore è Vittorio Martone, sociologo dell'ambiente presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, con l'aiuto di Rosalba Altopiedi, sociologa del diritto e della devianza presso lo stesso dipartimento, e Andrea Filippo Ravenda, antropologo medico, sempre nel Dipartimento di Culture, Politica e Società. Il lavoro getta le sue origini all'interno di un percorso di ricerca iniziato nel 2021 presso questo dipartimento sugli effetti sociali e politici della violenza ambientale e sulle istanze di giustizia espresse da comunità contaminate in zone di sacrificio. Questi temi sono oggetto di ricerca dei tre docenti che ho appena nominato nelle loro rispettive discipline da molti anni e si sono intersecate all'interno di due progetti di ricerca dei quali il testo è uno dei primi esiti. Questo volume, che appunto ha la forma di un racconto corale, ha raccolto le voci di 25 attiviste, abitanti del territorio, membri di istituzioni del territorio, membri di enti di ricerca, storici, che in diversa misura si sono occupati del problema dell'inquinamento della Fraschetta, nella maggior parte dei casi perché abitanti di queste zone o perché abitanti di un'altra zona di sacrificio, che è quella del territorio della provincia di Vicenza, dove sorge l'altro sito italiano che produceva PFAS, ovvero il sito Miteni. Perché fare ricerca di comunità, come intendiamo chiamare una metodologia che si può anche definire community-based participatory research, è qualcosa che io personalmente ho imparato grazie a quelle che possono essere veramente delle maestre dei maestri di questo approccio, che è un approccio in primis etico e in secondo luogo metodologico, perché fare ricerca di comunità è in un certo senso una metodologia che permette una riflessione collettiva sulle forme di conoscenza e di giustizia che si generano dal basso nei territori colpiti dall'inquinamento industriale. Fare scienza di comunità ovviamente ha delle assonanze con la citizen science, magari più conosciuta, o con la ricerca etnografica che si pratica in antropologia, ma ha un aspetto molto interessante e molto radicale in un certo senso, che è quello del coinvolgimento della comunità con la quale si fa ricerca, non solo nello svolgimento della ricerca stessa, ma nello sviluppo delle domande di ricerca. E nel nostro caso questo è consistito nella programmazione e nella co-costruzione di quattro tavoli partecipativi, che ha citato in introduzione Ottaviano, che si sono chiamati appunto Memorie, Giustizia, Scenari e Salute. Questi tavoli sono stati tavoli nei quali sono stati invitati attivisti, medici, istituzioni locali, avvocati coinvolti nel processo, nel processo Miteni, nel processo Solvay, a discutere coralmente, sotto forma di tavole rotonde, di queste argomentazioni, anche coinvolgendo la popolazione locale, che non era presente come semplice pubblico, ma si sono generate delle vere e proprie discussioni collettive in questi momenti, dai quali abbiamo tratto delle riflessioni profonde portate avanti nel corso dei mesi e dai quali abbiamo tratto poi l'invito alle persone che hanno partecipato ai tavoli di scrivere un contributo che riprendesse quello che avevano detto durante questi momenti discussivi per la pubblicazione del volume.

0: questo proposito volevamo chiedere a Eleonora come i termini e i concetti, come ad esempio zona di sacrificio, hanno permeato il tessuto sociale nel contesto della ricerca.
1: È un aspetto molto interessante, ovviamente dal nostro punto di vista del fare ricerca di comunità, ovviamente legato alla frequentazione assidua del campo, che non è una, tra virgolette, mera frequentazione per obiettivi di ricerca, ma si trasforma in condivisione di una serie di momenti che sono momenti anche discussivi della preparazione, ad esempio, delle mobilitazioni, o momenti discussivi su l'impatto sulla salute dell'esposizione all'inquinamento. E durante tutta questa lunga frequentazione del campo, che appunto va avanti dal 2021, abbiamo notato come l'utilizzo di certi termini che possono far parte del vocabolario della sociologia dell'ambiente, ad esempio dell'ecologia politica, come il termine zona di sacrificio, sono stati in qualche modo risignificati e utilizzati dalle attiviste e dagli attivisti locali per parlare della propria esperienza. Quindi dall'essere appunto termini capaci di descrivere un contesto per chi è avvezza alla letteratura accademica, sono diventati anche uno strumento di rivendicazione per le persone che abitano in questo territorio. E sì, direi che la condizione di sentirsi sacrificati agli obiettivi del profitto è racchiusa molto bene all'interno di questa terminologia, ma non è l'unico dei concetti che si sono in un certo senso condivisi in tutti e due i sensi della nostra frequentazione del campo. Noi non siamo solo stati protagonisti di questa ricerca come persone in grado di condividere delle conoscenze, ma abbiamo a nostra volta appreso sia delle metodologie sia delle modalità di raccontarle, di narrare il vissuto delle persone della comunità di Spinetta.

0: is, nigga, me is too.
1: Yeah, man, well, I'm gonna tell you something about your motherfucking self, man. Fuck you, nigga.
2: Quindi abbiamo parlato di zone di sacrificio come uno dei termini che più è riuscito a permeare il tessuto sociale della zona di interesse. Sappiamo che il titolo del testo è Tossicità. A questo punto vorremmo chiederti, Eleonora, come questi due termini sono interconnessi e perché Spinetta Marengo si può considerare una zona di sacrificio. Quali sono le specificità che la rendono tale?
3: Le zone di sacrificio, cioè le zone in cui si concentrano gli usi del suolo localmente indesiderati, che sono necessarie alla produzione industriale, energetica e allo smaltimento degli scarti, sono, come dimostrato in una letteratura che oramai è classica, spesso abitate da fasce di popolazione che sono svantaggiate o marginalizzate. E, tenuto conto del fatto che la contaminazione del territorio emerge e diventa evidente spesso in contesti in cui è avvenuta o sta avvenendo una dismissione industriale, si tratta di territori che sono spesso toccati dalla disoccupazione o quantomeno caratterizzati da un mercato del lavoro poco dinamico. Nel caso di Spinetta questo contribuisce alla marginalizzazione della popolazione, insieme al fatto che si può descrivere anche come territorio monoindustriale, cioè non esiste solo il polo chimico nel territorio di Spinetta, però è un tipo di produzione che, essendo impiantata in questo territorio da più di 100 anni, ha saputo concentrare su di sé un potere discorsivo, un potere narrativo tale da renderlo rendere difficile immaginare la presenza di qualche cosa di diverso in questo territorio. E quindi il fatto che il territorio di Spinetta sia in un certo senso considerabile zona di sacrificio non va scisso dagli immaginari futuri e le possibilità di reimmaginazione di questo territorio da parte della popolazione, legato alla costruzione di incertezza, alla costruzione di paure rispetto alla possibilità di condizioni di precarietà lavorativa, di scarsità di lavoro. E inoltre un'altra caratteristica della zona di Spinetta è quella dell'accumulazione dell'inquinamento nel corso di questo secolo di produzione chimica, per cui non si parla solo di inquinamento da PFAS, che sono sostanze considerabili come inquinanti emergenti, anche se le conosciamo da più di 20 anni, ma si concentra qui un'eredità industriale che consiste anche nella contaminazione di matrici ambientali di diversi composti chimici, che va a rendere molto complicata la richiesta di giustizia, le istanze di giustizia, qualora ci si basi esclusivamente sul tentativo di riconoscere la responsabilità dell'azienda in questo momento presente nell'inquinamento del territorio. Direi che il fatto che una zona come quella di Spinetta possa essere considerata zona di sacrificio si lega anche alla condizione stessa, a livello proprio etimologico, di zona di sacrificio, cioè qui si concentrano delle produzioni cui esiti dannosi e negativi, le cui esternalità negative sono evitabili da parte di altre fasce di popolazione spesso più abbienti, e che non vivono questa condizione appunto di abitare in un territorio che è vocato all'industria chimica, alla monoindustria e all'ottica del progresso inteso in senso industriale, come la zona di Spinetta stessa.

0: Passando avanti, avendo riguardo alla storia dell'industria, alle memorie di mobilitazioni che hanno contribuito a creare una continuità tra lotte sindacali e il coinvolgimento del territorio, volevamo chiedere, in un contesto in cui si lavora per vivere ma lavorando si muore, che relazioni di potere determinano la costante minaccia di dismissione della fabbrica tra industria e territorio?
1: Allora, la minaccia di dismissione per quanto riguarda il polio chimico in questo momento è un timore che si può certamente anche condensare in alcune scelte che sono state compiute dall'azienda stessa, ad esempio lo spin-off che Solvay ha fatto diventando Syensqo e anche il disinvestimento occupazionale che si sta dando in questo polo chimico. Sono diminuite di diverse centinaia di unità i lavoratori e le lavoratrici del polo chimico negli ultimi 50 anni. Detto questo, però, non è un'industria in dismissione. Quindi qui possiamo riferirci ad esempio a un concetto che trovo molto utile, che è quello di, da un lato, deindustrializzazione occupazionale, quindi non si tratta di deindustrializzazione in senso diciamo assoluto, in senso classico, si tratta di una diminuzione dei posti di lavoro con sullo sfondo la possibilità che questa riduzione, questa contrazione del mercato del lavoro aumenti nel futuro o che possa anche portare eventualmente a una totale dismissione del sito. E un altro concetto che ci è molto utile, che abbiamo infatti utilizzato, è quello di deindustrializzazione tossica, cioè si tratta di un territorio in cui la produzione industriale continua nonostante le minacce di contrazione del mercato occupazionale, come dicevamo, e quindi comunque una contrazione del benessere economico nel territorio, ma appunto la produzione industriale continua e quindi continuano i danni ambientali e sulla salute delle persone, al contrario di quello che può accadere in territori dove invece la deindustrializzazione è un fatto concluso, ovviamente con tutte le differenze del caso, perché sappiamo che anche siti dismessi possono continuare a essere importanti attori contaminanti di un territorio. Per quanto riguarda la storia dell'industria nel territorio di Spinetta, questa ha vissuto delle fasi molto differenti. Sappiamo appunto, come dicevo prima, che si tratta di una storia operaia che va avanti da più di un secolo. Abbiamo osservato da vicino, grazie alla presenza anche all'interno del nostro lavoro, del contributo di storici locali quali Cesare Borioli e Daniele Borioli e Cesare Manganelli, che hanno contribuito ad una delle voci del volume. Quindi conosciamo molto bene la fase cosiddetta d'oro, la fase del lungo 68, che è perdurata più o meno fino agli anni 80, in cui gli operai e le operaie del sito, che appunto ha avuto diverse proprietà, ma diciamo del polo chimico di Spinetta, hanno dato vita a un fronte molto avanzato dell'ambientalismo operaio, non di meno rispetto a quanto accadeva ad esempio a Porto Marghera, tant'è che uno storico attivista locale, Lino Balza, lo ha definito un po' l'università del sindacato, dalla quale sono anche usciti una serie di membri poi di spicco del Partito Comunista Italiano degli anni 70. Durante questa fase il ricatto lavoro, salute, ambiente era visibilizzato anche all'interno delle mobilitazioni operaie, cosa che ad oggi succede molto di meno, è molto più sotto traccia. Esiste ad esempio un sindacato che si è anche costituito parte civile nel processo attualmente in corso contro alcuni dirigenti Solvay, però il fatto che non sia più attivo nello stesso modo un certo tipo di fronte ambientalista in qualche misura che sapeva superare il ricatto lavoro salute anche a livello proprio discorsivo all'interno della fabbrica, si rende evidente con la partecipazione ad esempio del sindacato nel processo, sì, ma senza avanzare delle richieste che potremmo definire radicali, quali la dismissione eventuale del sito qualora non si riuscisse a renderlo meno inquinante. Il ricatto lavoro ambiente salute è un ricatto che si è saputo rinnovare nel corso di questi anni. Non da ultimo va notato come anche la stessa transizione energetica ed ecologica entri all'interno di questo, sappia entrare all'interno di questo ricatto, perché nel sito chimico vengono prodotte delle sostanze che sono sostanze anche strategiche per lo sviluppo di nuove tecnologie green, quali ad esempio la tecnologia dell'idrogeno. Sono delle sostanze che costituiscono costituiscono, anche dal punto di vista della ricerca, un po' la punta di diamante di un progresso che sappia superare, almeno nelle promesse di chi lo giustifica, gli alti tassi di inquinamento di produzioni industriali storiche. Quindi nel ricatto lavoro ambiente salute ad oggi bisogna tenere conto anche del fatto che proprio le produzioni industriali, che comunque contribuiscono, almeno per quanto riguarda i dati che abbiamo a disposizione, all'aumento di problemi sulla salute delle persone che lo abitano, queste stesse produzioni però sono in un certo senso considerate inevitabili nell'ottica della transizione.

0: I've come to help. Listen to me. You help me?
1: Quindi, arrivati a questo punto e avendo riguardo a quello che abbiamo detto sui PFAS, sull'eredità di inquinamento lunga quasi un secolo e sulla difficoltà nel riconoscere una colpevolezza, possiamo parlare di temporalità lunghe che caratterizzano la scienza, ma anche il sistema giudiziario, e abbiamo capito che queste sono anche il motore che producono e riproducono disuguaglianze. A partire da questi due, quelli che possono sembrare degli ostacoli, come possiamo immaginare ed elaborare scenari futuri di disinquinamento, sapendo che comunque, come abbiamo accennato all'inizio, ecco, l'approccio di una ricerca compartecipata può essere una scintilla in questo senso.
2: Elaborare scenari futuri è sicuramente una delle operazioni che più ci fa pensare a uno dei piani in cui si dà la violenza ambientale, una violenza che, come avete detto prima, è anche una violenza lenta, è una violenza strutturale. Uno dei piani in cui questa violenza prende forma è anche il piano narrativo, il piano simbolico, il piano discorsivo. E per comprendere questo è sicuramente necessario, e per noi è stato necessario, per quanto ovviamente non abbiamo delle risposte definitive, immergerci nella storia, nelle memorie del territorio, per capire come la costruzione di un'idea di territorio, processi di territorializzazione si diano anche sul piano, per l'appunto, narrativo, e possano celare alcune vicende del passato che invece potrebbero raccontarci una storia diversa. Nel caso di Spinetta, in questo cito ad esempio la voce di Chiara Lombardi, che ci parla del passato agricolo del territorio della Fraschetta, che è il territorio in cui si scrive Spinetta Marengo, una storia che è stata in qualche modo occultata da un'idea di Fraschetta come territorio vuoto, che non ha niente da dare se non in un certo senso mano d'opera per quando questo finalmente progredisce, diventa territorio industriale. Dopo un secolo di storia industriale, una storia che ha saputo plasmare non solo il territorio da un punto di vista puramente materiale, geografico, dal punto di vista dell'estrazione delle risorse, ha saputo plasmare anche l'immaginazione che gli abitanti e le abitanti di questo territorio si danno di se stessi e delle possibilità future del luogo in cui abitano. Sicuramente immaginare un territorio senza la fabbrica, il territorio di Spinetta senza la fabbrica, genera dei timori che sono esattamente, diciamo, il polo negativo della narrazione del progresso, un progresso che è inteso come bene comune che si può perseguire esclusivamente grazie allo sviluppo economico, uno sviluppo economico che in questo caso passa da un certo tipo di industria. Poter immaginare scenari differenti è un processo politico, è un processo comunitario, e sicuramente io credo che, avendo frequentato questo campo, ovviamente qua parlo di un'idea mia, non sono risposte definite, credo che processi di rafforzamento, un termine che non amo molto, ma sono proprio processi di empowerment della popolazione, passino anche dal riconoscimento delle istanze di giustizia, da un riconoscimento attivo di una condizione di vittima, che quindi non è una condizione passiva, è una condizione di una vittima che si riconosce come tale, si riconosce come sacrificata all'interno di un processo ingiusto e che richiede un risarcimento, un riconoscimento e una forma di giustizia che è una forma di giustizia strutturale, che passa dal piano medico della tutela della salute, arriva al piano economico di necessità di benessere e di poter stare nel proprio territorio senza cedere al ricatto tra lavoro e salute, e necessità di vedere riconosciuta anche la propria dignità. Questo passa dall'essere considerati cittadini non di serie B, che quindi non hanno diritto di parola sui processi che governano il proprio territorio, ma essere pienamente riconosciuti anche nei processi di giustizia procedurale, come si prende parte alle decisioni, come queste decisioni non sono calate dall'alto ma coinvolgono cittadine e cittadini, ad esempio quando si deve decidere se aprire un nuovo impianto industriale, quali sostanze produrre, se produrle. Un'altra cosa che trovo molto importante come elemento per immaginare scenari futuri è cercare di superare, questo si può fare solo insieme, l'idea di inevitabilità di un certo tipo di sviluppo territoriale, anzi superare lo stesso concetto di sviluppo come un qualche cosa al quale per forza dover tendere. E quando leghiamo questo concetto di sviluppo alla tecnologia, che ovviamente è uno una delle attrici principali del nostro discorso sull'inquinamento chimico, dobbiamo pensare che l'innovazione tecnologica spesso procede per arriva un'innovazione e qualora dati scientifici certi ci mostrino che questa innovazione è pericolosa per la salute, allora la procedura vuole che si cerchi di dismetterla, si cerchi di vietare delle sostanze. Invece c'è un principio che è un principio di precauzione che spesso è veramente rivendicato da cittadine e cittadini che abitano in territori contaminati, che è esattamente opposto, ovvero prima di implementare una nuova tecnologia, una nuova sostanza, verificare, sapere con certezza che questa sostanza non è dannosa, e quindi se non si ha questa certezza non implementarla. È un ribaltamento anche del concetto di incertezza a favore appunto della tutela di ambiente e salute. Quindi per rispondere alla domanda su come immaginare scenari futuri, appunto intanto l'elaborazione collettiva di narrazioni che sappiano mettere a critica le narrazioni su cui si fondano i sistemi socio-economici in cui viviamo e sappiano provare a utilizzare altre rappresentazioni, altre idee. Questo è fondamentale. Credo che in questo caso la ricerca di comunità possa essere uno strumento molto, molto interessante, molto arricchente sia per la ricerca che per le comunità contaminate, perché permette appunto una contaminazione in questo senso positiva, reciproca, in cui l'Accademia non si nutre di esperienze lontane e frequenta i territori immergendosi nelle dinamiche anche più controverse, più difficili che vivono le comunità in un sito contaminato, e allo stesso tempo le persone che vivono in territori contaminati già a partire dallo stesso interesse, dalla stessa costruzione con ricercatori e ricercatrici di progetti che le vedono protagoniste e protagonisti, possono arrivare secondo me a un rafforzamento di un consolidamento, un rafforzamento delle loro conoscenze, dei loro saperi, e quindi anche la possibilità di costruire poi delle narrazioni differenti. E certo, sono processi molto lenti, sono processi che possono essere molto difficili, però sono convinta che sia comunque una strada da perseguire, e per questo sono anche veramente molto grata, ci tengo a dirlo anche un po' forse in chiusura rispetto a questa domanda, a tutte le persone che abbiamo avuto la possibilità di incontrare e conoscere in questi anni, perché si è trattato veramente di un arricchimento collettivo e anche un rafforzamento dell'idea che fare ricerca possa essere un motore di trasformazione in qualche modo del sociale. Scientific equipment to conduct strange, forbidden experiments.

0: Ringraziamo ancora una volta Eleonora Bekis.
1: Grazie a tutti e a tutti per l'ascolto. E in chiusura ci tengo, soprattutto nel caso ci fossero studentesse e studenti o ricercatori e ricercatrici in ascolto, a dire che un altro degli esiti di questo processo, di questo lavoro di ricerca di comunità, è la nascita di un laboratorio nel Dipartimento di Culture, Politiche e Società, che si chiama Laboratorio Contaminazioni, a cui partecipano i docenti che hanno appunto curato questo volume, nonché molti altri, perché si tratta di un laboratorio interdisciplinare che vuole proprio cercare di portare avanti le istanze e la metodologia della ricerca di comunità sui conflitti ambientali all'università e fuori dall'università.
0: Grazie. Adesso lasciamo la parola alla parte di rassegna stampa e di appuntamenti di calendario condiviso. Grazie a tutti, a dopo.
2: Fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.

0: Rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout, 105.20, sono le 105.50, scusate, sono le 18.31 e ricordiamo i contatti al telefono fisso 011 249 5669 e al telefono cellulare 346 667 3263. Iniziamo questa parte di resoconto dai territori e lo facciamo parlando della marcia che c'è stata ieri 3 ottobre da Sant'Ambrogio ad Avigliano per poi passare a un resoconto con una compagna di Bosco Spizio e direi di cominciare con la marcia di ieri. È stata riportata una presenza di 10.000 persone, quindi una manifestazione molto, molto sentita a cui hanno partecipato anche sindaci e amministratori della valle, ma anche rappresentanti dell'Unione Montana per questa prima marcia popolare dopo quella che era stata fatta il 25 luglio. Ricordiamo che la marcia si contrappone, insomma, alla narrazione che vede le grandi opere come delle priorità, la stessa narrazione che lamenta una mancanza di risorse che sarebbe quindi la causa della sanità pubblica depotenziata e dell'insufficienza del trasporto pubblico locale, e quindi anche ieri si è ribadito l'esigenza di scelte completamente diverse, le quali sono imposte dal dissesto idrogeologico e dal cambiamento climatico. Sentiamo adesso dei contributi direttamente dalla piazza di ieri e partiamo con una voce dalle amministrazioni valsusine.
1: Di Bardonecchia per andare dal pediatra deve andare fino a Casenette, 95 chilometri, una roba che non ha nessun senso. Mettiamo un po' di soldi su quello davvero che serve e fermiamo tutti assieme in maniera pacifica quest'opera. Grazie e buona festa e buona marcia a tutti.
0: Possiamo adesso passare invece al contributo, sempre dalla piazza di ieri, di Alberto Poggio, un tecnico TAV.
2: Siamo qui, come ha detto il sindaco Andrea Archinà, perché vogliamo mettere in discussione il progetto della Torino-Lione. Non solo l'Avigliano-Robassano, che è l'ultimo esempio di assurdità di questo progetto, ma tutto il progetto della Torino-Lione in tutta la sua interezza, il tunnel in Francia, ovunque. Conosciamo bene qual è la devastazione del progetto Torino-Lione. Ormai da anni in Val di Susa vediamo qual è l'impatto di questi cantieri che occupano il territorio, rubano le risorse, impegnano lo spazio. Tutto questo per cantieri che sono aperti da anni ma che non stanno portando a casa i risultati che avevano promesso, né in termini di compensazioni locali che non esistono, ma soprattutto in termini di infrastrutture di trasporto promesse che non ci sono. Sappiamo bene che il tunnel di base, che è partito 25 anni fa, un quarto di secolo, è stato scavato per appena il 18% delle gallerie ferroviarie. Dicono che lo completeranno entro il 2033, ma sanno benissimo loro per primi che non è possibile, perché non è immaginabile che quello che non è stato fatto in 25 anni venga fatto in pochi anni adesso. adesso non si sa bene sulla base di quale ipotesi. Ecco perché ci sembra assurdo immaginare che il paese, l'Italia, la Francia, l'Europa rimangano ancora bloccate su questa idea vecchia e assurda e che costa sempre di più. Il tunnel, quando è stato deciso 25 anni fa, ce lo dice l'accordo dei conti dell'Unione Europea, era previsto costare 5,2 miliardi di euro. Adesso costa 14,7 miliardi di euro, sommate le opere preliminari fatte in questi anni andiamo a più di 16 miliardi. Nel frattempo i costi salgono e non si va avanti sull'opera. L'Unione Europea ha erogato il 12% di questa cifra e ci ha già detto in chiare lettere ufficiali che non sarà in grado di erogare più soldi nei tempi che sarebbero compatibili con l'entrata in esercizio del tunnel di base a breve, come dichiarato. Ci stiamo raccontando cose che non esistono più. Non esiste più il progetto Torino-Lione, non va avanti e non ci sarà né adesso né mai né dopo. Soprattutto non ci sarà in Francia. I francesi da 10 anni ci ripetono, con il governo francese e i suoi organismi, la stessa cosa. La tratta nazionale francese, che è di 135 chilometri su 270 totali, quindi la metà di tutta l'opera, è stata rinviata di 20 anni. Non è in previsione, non è neanche decisa. I francesi hanno deciso di usare le linee esistenti. Allora, per quale strano motivo dovremmo venire qui tra Avigliana e Orbassano e solo qui fare un doppione di una linea che prima e dopo non utilizza niente? Non si capisce quale sia il motivo di questa proposta, che non modifica la capacità di trasporto e che non determina nulla rispetto alle previsioni che sono state indicate nel progetto, che sono completamente errate. Si basano su un servizio ferroviario da Avigliana che prevederebbe un treno ogni quarto d'ora. Dobbiamo dirci chiaramente che è venuto il momento di far cambiare idea alla politica. Tocca alla politica decidere come spendere i soldi. Fino adesso ha deciso molto male. Abbiamo bisogno di prendere questi soldi e spenderli per le cose utili per tutti. Si chiama trasporto pubblico locale, si chiamano treni metropolitani efficienti, si chiamano metropolitana Torino, metropolitana a Rivoli, dove abbiamo un cantiere che si è fermato per 26 milioni di euro che mancavano e rischia di allungare di 5 anni l'arrivo della metropolitana Cascinevica, e dove a Torino, la città che è più inquinata d'Italia dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, abbiamo una sola linea metropolitana incompleta dopo 25 anni e la seconda non riusciamo a completarla. Ora, dobbiamo pensare a tutto questo, ma anche a un'altra questione fondamentale. Qui siamo ad Avigliana, a due passi da qui i laghi e la collina Morenica, sotto i nostri piedi, l'acquifero profondo da cui arriva il 20% dell'acqua della città di Torino. Bucare la collina Morenica, ce lo dice la regione Piemonte, significa aprire molti interrogativi sul futuro di quell'acquifero, sulla possibilità che sia ancora una risorsa utilizzabile e sul rischio che venga contaminata dall'acqua dell'attività di scavi. Sto citando le osservazioni di Regione Piemonte al progetto di RFI. Ora ci dica Torino, ci dica chi governa Torino, se vuole l'acqua, la metro o la Torino-Lione. Io credo che sceglierà le prime due. Grazie.
0: Dopo questi contributi dalla marcia di ieri, poniamo come collettivo di ecologia politica e come redazione di Radio Breakout un sentitissimo saluto a Ermelinda, Alice e Giorgio, tutte libere, tutti liberi.

0: Vi vedo per caso.
1: Grazie mille, grazie a te per essere qui con noi. Allora, partiremo chiedendoti molto brevemente, insomma, se puoi farci una panoramica della questione, dello stato dell'arte, della lotta di Bosco Spizio fino ad oggi, domenica 4 ottobre.
0: Allora, per fare uno stato dell'arte poco tempo non sarebbe sufficiente, però provo a sintetizzare al massimo. Io sono dentro l'assemblea dal giorno 1, faccio parte di Extinction Rebellion da pochi mesi prima, stiamo parlando di 2 anni e mezzo fa, quindi circa era aprile-maggio 2024. Con Extinction Rebellion facciamo delle attività, ci accorgiamo che c'è un bosco, veniamo a sapere che il CONAD l'ha acquistato, che lo vuole distruggere. Questo è un bosco che si è formato nel corso di una ventina d'anni di incuria e abbandono da parte di CONAD, che in realtà l'ha comprato nel 2015, quindi diciamo che c'è un concorso di colpa fra il CONAD, il privato, e il potere economico della grande distribuzione e l'amministrazione reggiana, che è la prima demolito, perché prima lì c'era un ospizio fino al 2008, venduto per due volte, diciamo, è stato rimpallato senza essere utilizzato tra il 2008 e il 2015, poi l'ha comprato CONAD, siamo arrivati noi e dalla fine di aprile, inizio maggio 2024 abbiamo indetto un'assemblea pubblica aperta per tutti quelli che volevano e tutte quelle che volevano occuparsi della questione e difendere questo bene pubblico. E dalla prima assemblea pubblica che abbiamo fatto è venuta tantissima gente, sono venute tantissime associazioni ambientaliste del territorio, per esempio Ripuliamoci, Reggio Ripuliamoci, Ecologia Integrale e il comitato del Bosco Baragalla, che è un altro pezzo di terreno buttato giù dal COP, questo però 7 anni prima. Insomma, da lì sono stati 2 anni e mezzo di assemblea permanente, ogni mercoledì sera alle 7:30 al Villaggio Stranieri, che è un circolo arci che sta proprio dietro il Bosco Spizio. E in 2 anni e mezzo ci sono state già diciamo dei blocchi, perché per due volte sono entrati e noi con i mezzi a bloccare e abbiamo ricevuto come di consueto, diciamo, le denunce da parte di CONAD. E insieme a queste azioni dirette sul luogo abbiamo fatto tantissime azioni, diciamo, indirette, di manifestazione, di informazione, proiezioni, cortei, mostre fotografiche. A Reggio Emilia c'è ogni anno la fotografia europea, il Festival della Fotografia Europea, Reggio imbandita di mostre d'arte fotografica, e noi abbiamo fatto la nostra. Inoltre biciclettate, tantissimi buffet, informazioni, presentazioni di libri, e poi fino a che non abbiamo, diciamo, ricevuto qualche notizia riguardo all'inizio dei lavori. Ah, dimenticavo, la cosa forse più importante è la raccolta delle firme che abbiamo fatto sia online, abbiamo raggiunto una cosa come 50.000 o 60.000 firme, adesso i numeri veramente non me li ricordo precisi, però ma soprattutto quella che mi stavo dimenticando è la raccolta firme che ci ha portati in comune con una richiesta di sospensione dei lavori. Insomma, abbiamo portato una mozione popolare, ecco, non mi veniva il termine, una mozione di iniziativa popolare raccogliendo più di 2.500 firme di residenti a Reggio, che invece di essere stata discussa dal comune il giorno prima è stato firmato la liberatoria alla costruzione. Questo è successo l'anno scorso circa a febbraio, anzi no, quest'anno a febbraio, e in buona sostanza da lì abbiamo capito che sarebbero iniziati i lavori. Quindi ci siamo mossi anche per altre vie legali, come Altar, per esempio, e dal 3 agosto, quella era la data che sapevamo dell'inizio dei lavori, abbiamo, diciamo, delle talpe, per così dire. Reggio Emilia è molto piccola, quindi le cose in questo senso si risolvono velocemente. Dal 3 agosto abbiamo indetto un presidio permanente, abbiamo avuto un'accoglienza e un sostegno da parte di tantissimi gruppi ambientalisti, da parte di Italia e anche a Reggio, per cui c'è un presidio permanente dove la gente porta la tenda, mangia, dorme tutti i giorni lì, e ogni giorno c'è un'assemblea alle 7. Questi sono stati 2 mesi stupendi, bellissimi, che hanno creato una grande comunità che si è stretta

0: di fronte all'abominio che hanno compiuto mercoledì e giovedì di questa settimana, che in cui le ruspe sono arrivate protette da uno schieramento di celere, Digos, Polizia Municipale, Carabinieri, alcuni in assetto antisommossa, in un numero sproporzionato rispetto a quanti eravamo noi. Sono arrivati come nei migliori sgomberi, vorrei dire, scusatemi il termine, come nei peggiori sgomberi di tutta Italia negli ultimi anni, alle 6 del mattino, con le ruspe pronte a partire, e noi un po', diciamo, rimaneggiati dal punto di vista numerico e un po' intontiti per il risveglio brusco. Quindi quelli che erano pronti e pronte all'azione, a bloccare, non erano in numero sufficiente, sono entrate un po', diciamo, senza capire troppo bene come fare. La Digos era molto più pronta, sono stati portati fuori subito, hanno iniziato i lavori subito, e quando si è formato un grosso gruppo, quindi intorno alle 7, stavano già con una benna e una trincia, due mezzi tranquilli, buttando giù violentemente, proprio senza tagliare, ma proprio abbattendo, letteralmente sradicando le piante. E niente, dopo questi due giorni abbiamo comunque provato a bloccare già dal primo giorno, quindi molti ragazzi sono entrati due volte, la prima volta alle 6, la seconda volta verso le 8, scavalcando, superando il cordone che la polizia, la celere e tutte le forze dell'ordine hanno fatto intorno al bosco, che è di 4.500 metri quadri, quindi sono 4 ettari e mezzo, scusate se non ho fatto presente quanto è grande, ma insomma, il secondo giorno, con la rabbia e il dolore che avevamo nel cuore, abbiamo riproposto l'azione. Quindi a un certo punto abbiamo, diciamo, forzato il blocco con un diversivo, chiamiamolo così, e aperto le cancellate, e siamo entrati tutti quelli che potevamo. Sono entrati in 17, ma eravamo circa una trentina. Quando il momento in cui la Digos se ne è accorta, ci hanno preso di peso tutti quelli che stavano per entrare, hanno bloccato di nuovo l'entrata. E dopodiché le azioni e le assemblee non sono mancate, abbiamo continuato a farle tutte le sere e abbiamo deciso di iniziare un'opera di boicottaggio su più livelli, dal punto di vista mediatico e digitale, ma anche dal punto di vista concreto sui punti Conad. E oggi c'è stata la prima delle azioni di boicottaggio che abbiamo intenzione di fare, e da qui in poi aspettiamo anche la sentenza del TAR, che dovrebbe arrivare che arriverà l'8 di ottobre. Quindi il CONAD ha anticipato anche ancora una volta una manovra legale amministrativa che avrebbe potuto sospendere un po' i lavori o rivedere quantomeno il progetto. Quindi insomma.
1: Certo, il loro giocare d'anticipo lo conosciamo abbastanza bene, che si tratti di istituzioni o che si tratti comunque di privato forte. Alessio, noi ti ringraziamo tantissimo per gli aggiornamenti che ci hai dato e continueremo senz'altro a seguire, insomma, la vostra lotta, che è diventata emblematica di tante istanze e vertenze sui territori italiani che si trovano in situazioni analoghe alle vostre. E continueremo sempre a stare dalla parte di chi difende le ragioni del territorio rispetto alla repressione e all'interesse privato. Grazie ancora.
0: Ti ringrazio molto, grazie. Buona serata.
1: A te.
0: Oh, io ho finito la faccenda, ecco le voi invece.

0: Passiamo adesso a un po' di rassegna stampa per fare un po' rapidamente il punto sulla situazione. Apriamo con l'approvazione del DDL delega sul nucleare, che è stato definitivamente approvato di recente in Senato dopo il primo passaggio, insomma, alla Camera, per quello che viene descritto come un momento storico da Pichetto Fratin e da tutto l'esecutivo, e che in qualche misura lo è, perché soprassiede a ben due referendum e, insomma, a anni di lotte sui territori che si sono sempre ben espressi contrariamente a qualunque cascame del nucleare, almeno per quanto riguarda l'Italia. Quello che comunque domina in generale la coscienza collettiva è sicuramente, diciamo, la crisi energetica su scala globale, figlia degli attuali scenari di conflitto aperto in Asia occidentale, effetto, insomma, diretto o indiretto del blocco dello stretto di Hormuz e delle incertezze legate all'oleodotto East-West in Arabia Saudita. Nonostante il recente calo del Brent sotto la soglia psicologica dei $100 al barile, dopo il rally inarrestabile di settembre, permane uno stato di crisi generalizzata, di cui ancora non si vede la fine. Alle nostre latitudini, dopo la mancetta meloniana di metà settembre sulla rimozione del bollo, la misura più sostanziale messa attualmente in campo è quella delle aziende energetiche che hanno seguito Eni, con l'imposizione di un tetto massimo, il cosiddetto price cap, al gasolio nel commercio al dettaglio dei propri distributori. Quindi prima Eni, partecipata statale, seguita da IP, Italiana Petroli e Kuwait. Un sollievo comunque parziale per i consumatori che, dopo 5 settimane consecutive di rialzo dei prezzi e in un contesto in cui il gasolio costa il 37% in più rispetto a prima del conflitto, non si trovano esattamente con molto di più in tasca o grandi sicurezze per il futuro, perché è una misura comunque assicurata solo per il primo mese. Se il tetto resta comunque limitato alle reti delle grandi compagnie, rimane scoperto il 41% delle vendite complessive dei carburanti, quello che transita nei canali extrarete, per intenderci dove si riforniscono imprese e autotrasportatori. Le proteste nel periodo recente, che si sono date prevalentemente in Calabria e in Sicilia, ma hanno, insomma, raggiunto Roma, sono indicative di una situazione che è in qualche modo più un contentino di facciata in vista della tornata elettorale che una reale strategia di contenimento del danno e di supporto quantomeno all'economia, se non direttamente alla popolazione. Proprio sulla questione della rinascenza della lotta dei trattori sentiamo adesso qualche considerazione in più che ci siamo sentiti di fare come collettivo.
1: Trattori in strada e traffico bloccato, gli agricoltori protestano contro il caro carburanti. Il prezzo dei prodotti aumenterà. Trattori per le vie della città, presidi e blocchi stradali. Gli agricoltori scendono in piazza nel sud Italia contro il caro carburanti. La protesta ha coinvolto soprattutto la Calabria, oltre 2.000 i manifestanti, e la Sicilia, dove i trattori hanno rallentato o bloccato il traffico sulla Palermo-Agrigento e sulla Gela-Catania. Al centro della mobilitazione l'aumento del costo del gasolio agricolo e più in generale dei costi di produzione. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburante, non vogliamo morire di fame, proteste e blocchi stradali a Crotone. La testimonianza: in agricoltura sono tantissime le insidie per le aziende, ci sono gli incendi, abbiamo il dilavamento, abbiamo le alluvioni, abbiamo le strade che vengono travolte dall'acqua perché non c'è più nessuna regimentazione. Protesta dei trattori contro il caro gasolio a Torri in Pietra. Rallentamento sull'Aurelia. Sversato in strada latte e grano invenduto. Gli agricoltori: il caro carburante non è che l'ennesima mazzata sulla pelle degli agricoltori. Siamo infatti il terzo anno di protesta perché sinora la politica non si è minimamente preoccupata di proteggere la produzione agricola italiana. Lavoriamo ogni giorno sotto i costi di produzione. Il caro carburante sta dando il colpo di grazia a settori già stremati. La protesta di questa settimana, particolarmente forte in Sicilia e Calabria, è arrivata alle porte anche di Roma. Nasce chiaramente sì dall'aumento del carburante, ma mette in serie una serie di problemi che gli agricoltori denunciano ormai da anni. Costi di produzione crescenti, prezzi riconosciuti alla produzione troppo bassi, importazioni, accordi commerciali come il Mercosur, burocrazia, danni climatici e difficoltà di accesso ai sostegni. Se guardiamo alle modalità di protesta, emerge una forma particolarmente visibile e conflittuale, quella del blocco stradale. I trattori occupano strade e svincoli, interrompono o rallentano la circolazione e portano così nello spazio pubblico una crisi che normalmente rimane confinata all'interno di uno spazio privato, oltre che chiaramente una forma simbolica come il rovesciamento del latte e del frumento. E se guardiamo le mobilitazioni del 2024 e del 2025, vediamo che molte di queste richieste sono rimaste sostanzialmente le stesse. Nel 2024 si chiedeva di rivedere il Green Deal, limitare le importazioni, mantenere il gasolio agevolato e ridurre la pressione fiscale. Nel 2025 comparivano invece, fra le altre, la richiesta di un prezzo minimo per i prodotti agricoli e interventi contro siccità e calamità. Quindi il problema non gira soltanto su quanto costa il gasolio. Il punto è il rapporto tra costi, prezzi della produzione e valore che rimane lungo la filiera. Quanto costa produrre e quanto alla fine viene riconosciuto a chi produce. Così oggi è il prezzo del carburante a pesare direttamente sui costi degli agricoltori. Nel 2024 era invece la transizione ecologica, quella di cui si dovevano fare carico. Ed è proprio guardando alle mobilitazioni del 2024 che si può recuperare un'analisi che provava a leggere questa contraddizione non soltanto dal punto di vista delle rivendicazioni degli agricoltori, ma anche a quello dei rapporti economici e sociali e ovviamente di potere dietro il sistema agricolo. Per chi volesse approfondire, nel febbraio del 2024, durante la stagione di proteste, come collettivo di Ecologia Politica Network pubblicavamo su InfoOut a fianco dei trattori in lotta, no alla transizione per pochi dall'Unione Europea.
2: E ore 18:57 sulle libere frequenze. Siamo in chiusura con Cicorie e Amare Ecologie. Nel suo primo episodio passiamo adesso molto brevemente in rassegna gli appuntamenti del mese.
3: E vi ricordiamo innanzitutto di consultare sempre l'agenda condivisa per Torino e dintorni all'indirizzo gancio.cisti.org e vi segnaliamo intanto per i prossimi giorni che martedì e mercoledì dalle 16 alle 19.30 ci sono le settimanali aperture del centro di documentazione Porfido. Mercoledì 7 ottobre invece alle 18 al campus Luigi Einaudi ci sarà il dibattito 3 anni di genocidio, 3 anni di resistenza con Samidou del Palestinian Prisoner Solidarity Network, Ater al-Zawarha, studente palestinese, e Miriam Abdu Dakka, membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.
4: Continuiamo con gli appuntamenti. Venerdì 16 ottobre alle ore 9.30 a Palazzo Nuovo, sciopero per il clima indetto da Fridays for Future. Andiamo avanti alle 20.45, sempre di venerdì 16 ottobre, a Trino, Auditorium Scuole Medie Famiglia Tricerri, incontro Trino, tra data center e nucleare, promosso da Lega Ambiente del Vercellese e della Valsesia. Ricco cast di ospiti, tra cui Alessandro Volpi, economista, Enrico Duranti, portavoce della rete Stop Data Center Lombardia. Sabato 10 ottobre, ore 14.30, Piazza Castello, corteo regionale, la fine del genocidio e la fine del sionismo. Andiamo avanti con mercoledì 21 ottobre, ore 17.30, al Dipartimento di Fisica, Aula C, via Pietro Giuria 1, incontro La vera faccia dei data center. Cosa succede in Piemonte? E con questo concludiamo la nostra prima puntata di Cicorie e Amare Ecologie. Ricordiamo che questo è il collettivo di Ecologia Politica. Ci trovate ogni prima domenica del mese dalle 17 alle 19 sulle libere frequenze di Radio Blackout.
5: on prend les mêmes et on recommence. Je m'étais décidé à sortir parce que je supportais plus d'être chez moi. Je suis allé rejoindre des gens dans un de ces pubs irlandais merdiques qu'on trouve sur les grands boulevards. À une table sur ma gauche, il y avait un groupe de filles, dont une qui m'a tout de suite plu. Elle était un peu mate de peau, mais avec des cheveux châtain clair ou blond foncé, je sais jamais. Mais surtout, elle avait l'air douce, bienveillante et sereine, comme si elle avait pas renoncé à rien, comme si elle avait jamais douté de la beauté du monde, ni de celle des hommes. Je me suis fait quelques films, osés mais jolis, restait tout de même à établir le contact, ce qui est impossible à faire en réalité, on nous le fait croire dans les films, mais c'est une vaste arnaque. Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien. Que tu refasses mes stocks de sérotonine. Que tu me dises que c'est rien. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant. Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans la nuit, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va, on vient. On s'éloigne et on revient. Puis tu t'élances et je te tiens. Je te retiens du bout des doigts pour te ramener.

Buonasera, buonasera, qui dottoressa Antonomasia. A brevissimo ripartiamo con le dirette. Rimanete là dove siete.

19.08. Lo sapete che con antonomasia è così. Ma questo è sempre Blackout che continua a resistere e ad esistere. 105.25 in FM, ancora 105.25 in FM. Arrivano intanto gli integratori per iniziare questa nuova puntata di Fino all'ultimo respiro in questa domenica 4 ottobre 2026.

0: Lux.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive a Bali, pistorimi.
3: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai assai. Insomma, biscotti.
4: Attenzione, attenzione, che bello.

dal 2004 On Air. La domenica sera 19:21 l'appuntamento con le nostre stanze fumose e avvolgenti, e vi diamo il benvenuto con la nostra sigla Fade Out Lines di Avener and Feb Kinder. Godetevela. Heading deep down, we're hanging on to sweet.

Queste due tracce sono il risultato delle mie pulizie di fine estate nel parco CD.

Mentre le prossime tracce saranno dedicate appunto all'esistente confortante, per fortuna, che riusciamo a vedere intorno a noi, nonostante la devastazione e il saccheggio operati dal potere, il nostro bel sistema capitalistico violento e coercitivo.

a bruciare di vita, di rabbia, di solidarietà nei confronti del popolo palestinese e di tutte le popolazioni e le persone oppresse e limitate nell'esplicitazione di quello che sono e quello a cui appartengono. Un ringraziamento speciale da parte mia, che non ce l'abbiano tutti gli altri artiste, artisti e artistu che si sono esibiti. Yellow Pennarello mi hai fatto volare. Finalmente abbiamo visto anche il nostro presidente, cioè l'abbiamo già visto sul palco. Fumeggiante, direi, anche lui. Ed è proprio dalla solidarietà al popolo palestinese che è l'argomento, il tema da cui partiremo questa sera, anche musicalmente.

Sempre ieri, tra vecchie e giovani glorie, sono anche riuscita a intercettare Digiuno, che sarà coinvolto sicuramente a Risto Radio International, ma anche nelle iniziative autunno-inverno di Radio Blackout. E quindi partiamo dalle sue due tracce dedicate appunto a quello che di disumano sta succedendo in Palestina, in quel di Gaza, ma anche in tutti gli altri territori occupati, non solo da 3 anni. Ci risvegliamo un po'. Ci riguarda parte 1 e 2, poi ci mettiamo anche la tripletta con Benefit, che è un pezzo che ci rappresenta molto, e concluderemo questa carrellata appunto nell'attualità rap italiana con Zazza, Controversie. Buon ascolto, Blackout fino all'ultimo respiro.

0: Nino.
1: Digiuno ci riguarda part 1 e adesso andiamo con la parte 2.

Questa va a chi detesta le guardie. Niente odio perché è troppo importante. Ai compagni e alle compagne che fanno benefit su benefit, anche se sono

rapine e ostaggi. Questa può essere un'idea, già qualcuno ce l'aveva avuta in passato, ma questa soprattutto è poesia moderna. E adesso Zazza con Controversie. Blackout. Fino all'ultimo respiro.

From Foggia. Salute speciale anche alla Furgo Funk Crew, che spesso prevede nel suo palinsesto feste anche gli interventi di rapper, MC, ballerini, ballerine, writer e tutto quello che fa il mondo di strada, quello che piace a noi.

Dunque, ho messo su l'ultimo album di Tiger Balm, che invece preferisce i club più che le strade, però insomma la sua musica ci piace molto. Bubblegum o Bubblegum Discos, 19 giugno 2026 la data di uscita. Niar, Giorgio Lopez e Tiger Balm, che teniamo appunto come tappetino, come diceva qualcuno, musicale, per parlare di una notizia ANSA.

Michel Zor, vincitori del premio speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e al debutto in vari paesi in Italia, arriva da Israele un controdocumentario ed è diretto dal tenente colonnello Roy Danino, Agai Gutman e Ariel Averbuch, spiega il Jerusalem Post. Si pone come una confutazione esplicita delle affermazioni fatte nel film originale da informatori anonimi, scrive la testata. Un nuovo capitolo nelle polemiche intorno al film di Zor e Abraham, contestato da una parte dell'opinione pubblica israeliana. Ai due autori sono arrivate anche minacce di morte da Netanyahu e da altri membri del governo. Non le minacce di morte, scusate, quello era tra parentesi, non ve l'ho fatto sentire. È stato contestato da Netanyahu e da altri membri del governo e poi hanno ricevuto anche minacce di morte sotto mentite spoglie. Nazza, The Real Story, lungo 49 minuti, visibile gratuitamente solo sul sito ufficiale, dove è disponibile anche con sottotitoli in inglese, è stato realizzato richiamando anche visivamente il documentario di Abraham e Zor, come si spiega nel banner che appare a inizio visione. È stato girato sui tetti di Tel Aviv e presenta testimonianze reali di alti ufficiali che hanno partecipato a vari ruoli nella guerra di Gaza, si legge. A differenza di altri film simili, per i registi era importante supportare tutto ciò che viene detto nel film con fotografie e filmati video ove possibile. A parlare del controdocumentario ci sono anche ufficiali responsabili della catena di comando che approva i raid aerei e le altre operazioni. Parlano di operazioni precise e di chi può autorizzare cosa. Nazza, The Real Story, sostiene che Hamas combatteva dall'interno delle aree civili, miliziani in abiti civili, armi in case, scuole, moschee, in un ospedale, pozzi di tunnel dentro le abitazioni. E beh, sai com'è quando uno si deve proteggere. Vabbè, scusate, mi è scappato. E ancora viene specificato che per questo film sono state appunto realizzate tutta una serie di argomentazioni da foto, filmati, documenti. Chiaramente per decostruire quella che invece è la realtà, per continuare a manipolarla. Solite scuse e giustificazioni veramente imbarazzanti, se non tremendamente schifose e ridicole, perché la gente continua a morire, come recita la didascalia finale del film Nazza, quello vero. I militari intervistati appaiono nel film in abiti civili perché questo è descritto come il problema centrale. Dicono che i miliziani si sono tolti uniformi e giubbotti, si sono spostati tra gli edifici come tutti gli altri e secondo una testimonianza uno di loro si è persino finto ostaggio. Questo rendeva difficile capire chi fosse armato e le regole per aprire il fuoco, a loro dire, sono state stabilite tenendo conto di questa situazione. Ed è per questo che l'IDF ha operato con regole di ingaggio molto rigide. Sono tesi del film portate da chi c'era. Comandanti e ufficiali dell'intelligence dell'IDF parlano delle operazioni che hanno condotto. Il film è stato realizzato con la loro collaborazione. Le testimonianze le diffondiamo così come le raccontano loro, dicono. Per quanto riguarda le azioni a Gaza,
Gli intervistati affermano che gli attacchi dovevano essere approvati in base al grado, si spiega, che le persone disarmate non

non dovevano essere prese di mira, che scuole e ospedali erano considerati siti sensibili e che i civili venivano avvertiti di evacuare. Uno di loro dice che, in caso di dubbio, non sparavano. Mentre rispetto all'emergenza umanitaria e di cibo a Gaza, uno degli intervistati afferma di non aver mai visto un luogo dove patisse la fame o non ci fosse cibo e sostiene che Hamas si sia impossessato dei convogli umanitari. Questa è la sua dichiarazione e il film la lascia parlare da sola. Intanto il documentario di Abraham Ezzor, che ha vinto anche il premio del pubblico per il miglior film europeo al Festival di San Sebastian dal 9 ottobre, amplierà l'uscita nelle sale. Dopo il debutto a New York e a metà ottobre esordirà in Gran Bretagna. Inoltre sarà disponibile gratuitamente a fine novembre sul sito del quotidiano britannico Guardian, co-produttore del film. E poi sembra anche che, attenzione, vediamo se succederà o se si inventeranno, magari andrà in scena la farsa del DDL antisemita, sembra comunque che ci dovrebbe essere anche un passaggio imminente di Nazza su Rai Play e Rai Storia, vedremo. Perché noi oramai siamo sotto dittatura e censura conclamata, direi. Lascio a voi i commenti, perché chi mi conosce lo sa, mi scaldo abbastanza in fretta in generale, soprattutto su queste questioni. Potrei essere volgare e la volgarità in radio non funziona. Turpiloquio non è radiofonico, quindi lascio a voi tutte le riflessioni, i commenti, le bestemmie, le parolacce rivolte a questi infami. Io continuo a consigliarvi di andare a vedere Nazza, di andare a vedere tutti i film che, insomma, in questo periodo per fortuna sono proiettati anche nelle sale cinematografiche, e anche a parlarne. A parlarne, a condividere le impressioni. Io per esempio ieri sera l'ho fatto e devo dire che è sempre molto intrigante il confronto tra i punti di vista. Su Nazza si potrebbero dire tantissime cose, anche che forse il finale ha voluto, insomma, vincere facile, ma direi che con quello che sta succedendo glielo concediamo. Dopo secoli di cinema hollywoodiano classico possiamo concedere, secondo me, anche quel piccolo colpo di scena drammatico, che fa sicuramente leva sull'emotività umana degli spettatori e spettatrici, quel controcampo tremendo e reale dai tetti di Tel Aviv, dove gli infami soldati israeliani parlano delle loro missioni come fossero dei videogiochi, al controcampo su Gaza e le rovine, i morti, eccetera eccetera. Bene, ho già parlato troppo, vi lascio un po' in compagnia della musica, anche perché poi vi devo raccontare una storia bellissima. Rimanete su Blackout fino all'ultimo respiro, fino alle 21.

Da Soca feat. Wahali, Tiger Balm, Bubblegum Discos. E adesso passiamo al vinile e alla bellissima storia che vi racconterò.

Nella primavera del 1968 una nave mercantile si preparava a lasciare il porto di Baltimora con un importante carico di strumenti musicali. La sua destinazione finale era Rio de Janeiro, dove si sarebbe tenuta l'Exposição Mundial do Som Eletrônico. Si trattava della prima esposizione di questo tipo a svolgersi nell'emisfero australe e vi partecipavano molte delle aziende leader nel settore della musica elettronica.

erano tutte ansiose di presentare i loro sintetizzatori più recenti e altri dispositivi a un mercato sudamericano in crescita e promettente, guidato da Brasile e Colombia. La nave con la merce salpò il 20 marzo in una tranquilla mattinata e scomparve misteriosamente dai radar lo stesso giorno. Si può solo immaginare la sorpresa degli abitanti del villaggio di Cachaço, sull'isola di São Nicolau a Capo Verde, quando alcuni mesi dopo si svegliarono e trovarono una nave arenata nei loro campi, in mezzo al nulla, a 8 chilometri da qualsiasi costa. Dopo essersi consultati con gli anziani del villaggio, gli abitanti decisero di aprire i container per vedere cosa ci fosse dentro. Tuttavia, pettegolezzi così succosi si diffondono rapidamente e la polizia coloniale era già arrivata e aveva messo in sicurezza la zona.

Scienziati e medici portoghesi furono inviati sul posto e dopo settimane di studi e ricerche approfondite si concluse che la nave era precipitata dal cielo. Una delle teorie meno plausibili era che potesse essere caduta da un aereo militare russo. Gli abitanti del luogo scherzarono dicendo che ancora una volta il governo aveva sprecato i loro soldi delle tasse in un'operazione inutile. Dato che una semplice occhiata al cratere generato dall'impatto avrebbe potuto spiegare il fenomeno. Non c'è bisogno di scienziati missilistici portoghesi per spiegarlo, dissero ridendo.

Ciò che gli abitanti del villaggio non sapevano era che sull'imbarcazione erano state scoperte tracce di particelle cosmiche. La prua della nave mostrava tracce di calore estremo molto simili a quelle riscontrate sulle meteore, il che suggeriva che la nave avesse attraversato l'emisfero ad alta velocità. Anche questa teoria, tuttavia, non aveva senso, poiché un impatto del genere avrebbe ridotto la nave in polvere. Il mistero avvolgeva l'evento. Finalmente una squadra di saldatori arrivò per aprire i container e l'intero villaggio attese con impazienza. L'atmosfera, che era stata carica di gioia ed eccitazione, lasciò presto il posto allo stupore. Centinaia di scatole si materializzarono, tutte contenenti tastiere e altri strumenti mai visti prima. E tutti inutili in una zona priva di elettricità.

La delusione era palpabile. La merce fu temporaneamente depositata nella chiesa locale e le donne del villaggio insistettero affinché si trovasse una soluzione prima della messa domenicale. Si narra che il carismatico leader anticolonialista Amílcar Cabral avesse ordinato la distribuzione equa degli strumenti nei luoghi dotati di elettricità, collocandoli principalmente nelle scuole. Questa distribuzione si rivelò la cosa migliore che potesse accadere. Le tastiere trovarono terreno fertile nelle mani di bambini curiosi, dotati di un innato senso del ritmo, che si cimentarono con strumenti già pronti all'uso. Ciò a sua volta facilitò la modernizzazione di ritmi locali. Per esempio il funanà, un genere musicale molto ballabile che era stato bandito dai dominatori coloniali portoghesi fino al 1975 a causa della sua sensualità. Si osservò che i bambini che entrarono in contatto con gli strumenti trovati sulla nave ereditarono una straordinaria capacità di comprendere la musica ed imparare a suonarla. Uno di loro fu il genio musicale Paulino Vleira, che alla fine degli anni 70 sarebbe diventato il più importante arrangiatore musicale del paese.

Ed è proprio quello che state sentendo, il suono cosmico di Capoverde. Finalmente mi sono accattata il doppio vinile. E ce lo gustiamo tutti insieme qui a Blackout. Fino all'ultimo respiro. Space Echo. Grazie a uno dei miei maestri, Mr. Baron One, che parla di questa storia ciclicamente e giustamente, a Black Milk. E continua a tracciare il solco. Il nostro Baron One e la sua Black Milk. L'Enjoying Afternoon di Radio Blackout. Beh, chiaramente la storia che vi ho raccontato è una storia, ci si può credere o no, sta di fatto che questa nave con tutti questi pezzi all'avanguardia dell'elettronica sono spariti e per qualche strano caso sono riapparsi in un piccolo villaggio, in una piccola isola dell'arcipelago di Capoverde.

0: sabem que as vizinhas me assombram. Dita pinta pra bravas novas.
1: 20 e 22, al di là del vetro, un bel po' di umanità varia, tra cui che salutiamo, grandi, grandissimi, grazie, bellissimo. A parte gli adesivi che non si vede più niente, però so chi c'è di là del vetro ed è un piacere sempre avere persone, amiche che condividono questo momento così intimo e penetrante nelle vostre vite attraverso il segnale radio. Intanto saluto io questa sera, perché di solito mi salutano loro, Francisca e Careca, che si stanno sistemando, organizzando, fra un po' parte il riscaldamento atletico per No Trip for Cats. Loro sono davvero delle dolcezze, io torno a casa serena ascoltando loro, la sigla che è fantastica, mi piace tanto, esattamente come il loro programma, e quindi stasera li saluto io. Anche se devo dire, il buon Careca mi ha appena smontato un sogno che ho condiviso con voi poco fa, ovvero la storia di questo cargo che invece che andare a Rio de Janeiro a fondamentalmente a cercare di vendere questi prodotti dell'avanguardia musicale tecnologica, arrivano in questo villaggio sperduto nell'oceano, in quel di Capo Verde, una delle isole di Capo Verde, e poi nascono shakeramenti e mixaggi, e invece no, mi hanno proprio confermato di aver parlato col curatore della storia che vi ho appena letto e che probabilmente è anche questa una bella mossa commerciale.

sta di fatto che questo è il risultato, niente male. E poi voi fate come me, continuate a sognare che quella storia sia una storia vera. Del resto ci fanno credere a tante storie immonde. Questa invece è una bella storia. Fino all'ultimo respiro. Blackout. Space Echo.

Intanto vi ricordo che attualmente in quel di Parco Calabria, in questa giornata, domenica 4 ottobre, una serie di iniziative, tra cui una passeggiata informativa sullo stato dei cantieri contro il data center a Lucento. Ore 19 è iniziata l'assemblea, dalle 20 proiezione del documentario, quindi siete ancora in tempo per andare a continuare a informarvi e organizzare le lotte contro questo ennesimo scempio e privazione di libertà, nonché di soldi, acqua, freschezza, che ricade sugli abitanti chiaramente del quartiere prescelto. nodatacenterlucento.espivblogs.net, nodatacenterlucento@riseup.net.

20:48, Blackout. E arriva sul finale di Fino all'ultimo respiro anche Mr. Baron One, che conferma la mia teoria. Anche se un sogno, una leggenda, noi crediamoci ugualmente. Il suono spaziale di Capoverde. Poi i dischi sono quattro, le altre due facciate ce le ascolteremo prossimamente.

concluderemo con qualche altra chicca musicale. E l'appuntamento è rimbalzato a domenica prossima, spero di riuscire, ci proverò, con fino all'ultimo respiro. Passatevela bene, continuate a lottare e a sognare e ad ascoltare Blackout. E poi con calma dalle 21 in poi, no trip for cats. Stay Blackout.

0: sono le 21:26.
1: Di domenica 4 ottobre.
0: Siete sulle libere frequenze di Radio Blackout 105 e 250.
1: Per una nuova puntata di No Trip for Cats.

0: Buonasera, buonasera a tutti e tutte.
1: Buonasera Careca.
0: Buonasera, stasera rocambolescamente devo dire, arriviamo ai microfoni.
1: Sì, sono le 21:27 in questo momento,
0: esatto,
1: un po' in ritardo.
0: Siamo sempre alle 21
1: solito.
0: Circa. Infatti, questa sera abbiamo l'occasione di salutare direttamente di persona, di figura qua presente, la dottoressa Antonomasia, che
1: finalmente
0: sempre
1: i saluti
0: differita. Adesso possiamo dirlo proprio in faccia.
1: Bene, grazie di aver scaldato i microfoni finora.
0: Esatto, con i suoi pezzi memorabili, ma sì, è bello sognare
1: funana.
0: Che arrivino i sintetizzatori sulle coste di qualsiasi paese del mondo. Noi siamo qua, la Notte di Forchezza ritorna al completo e di più anche questa sera.
1: Sì, abbiamo degli ospiti speciali questa
0: specialissimi,
1: sera. Ecco,
0: infatti.
1: Giustificato subito il nostro ritardo.
0: E infatti adesso noi non faremo il nostro consueto indovinello, ma vi lasceremo in compagnia della musica e dei nostri ospiti dopo che
1: così iniziate ad ambientare.
0: Ad ambientarvi. Intanto ricordiamo che Radio Blackout la potete ascoltare dalla vostra radiolina sui 105-250 in FM, oppure grazie a tutto quello che capta l'internet, sia su un telefono, computer, tablet o che sia, grazie al sito di Radio Blackout dove trovate tutte le notizie, le informazioni, gli eventi e chi più ne ha più ne metta, oppure
1: siamo anche su segnale DAB digitale.
0: Oh yes.
1: Che appunto non sappiamo bene fin dove arriva, ma
0: arriva,
1: potete ascoltarci.
0: Arriva lontano il DAB. Comunque non ci sarà indovinello questa sera, ma interagite con noi, mandateci messaggini di apprezzamento o di disprezzo al 346-66-73263.
1: Oppure allo 011-249-5669. Quindi vi lasciamo già in compagnia di un po' di music per ambientarvi per questo speciale live con ospiti speciali.
0: Buon ascolto.

0: Le 21.56 sulle libere frequenze di Radio Blackout, Notre for Cats, il vostro programma di viaggi della domenica. E come vi anticipavamo, abbiamo degli ospiti in studio questa sera che ci concederanno un ottimo live. Avete potuto ambientarvi, vi abbiamo lasciato un po' di tracce di introduzione. E ce l'abbiamo live ai microfoni di Blackout. Buonasera, dottor Stivo.
1: Buonasera.
0: Buonasera, dottor Stivo.
2: Buonasera.
0: Radio. Buonasera, Logan, on the other side, con la chitarra. Bene, dottor Stivo e Logan, diceci un po'.
2: Logan da Oxford e dottor Stivo invece da Antibes.
1: Sì, io sono francese.
0: Vai così. Grandi musicisti che... Oh, Logan, finalmente ha preso il microfono. Eccolo. Buonasera, Logan.
3: Hi.
0: Buonasera. Good night. Good evening. You're from Oxford, aren't you?
3: Sì.
0: Fantastic. Welcome to Radio here. Blackout. What are you going to play for us tonight, guys?
1: I think the first song is My Lord. Mm-hmm. And it's a song... I wrote after reading three books. It's a trilogy from David Philip Pullman.
0: Okay.
1: And that's what the story is about. It's about friendship, faith, and a lot of things.
0: Quindi, dottor Stivo ci canterà una canzone ispirata da un libro, una trilogia di Pullman, di Will Pullman, dove c'è una storia di amicizia, di fede, e tutto questo gli ha ispirato la canzone che ci andrà a cantare. What's the name again?
1: My Lord.
0: Fantastic.
2: My Lord.
0: When you're ready, guys, let's get going.

0: Eccoci, torniamo. Adesso si sente?
1: Adesso ufficialmente torniamo in diretta. Beh, grazie.
0: Grazie, applausi.
1: Ah, fantastico.
0: Meraviglioso.
2: Nonostante. Ti piace?
1: Ci è piaciuto molto, complimenti.
0: Complimenti.
1: Bravi.
2: Grazie mille.
1: Ci è piaciuto, era molto strano ascoltarlo qua nello studio senza la musica, solo ascoltando la voce di Dottor Stivo. Devo dire, sì, era un effetto surreale.
0: Bellissimo.
1: Ma so che a casa l'avete ascoltato meglio. Noi, per ascoltarci nuovi pezzi di Dottor Stivo, Dottor Stivo ci deve mandare send us more tracks.
2: I will.
0: Perché abbiamo avuto problemi tecnici. Come al solito noi ci distinguiamo, il nostro programma ha sempre delle avventure. Come infatti,
2: la musica elettronica.
1: La musica elettronica ci tende tranelli.
0: Nonostante i potenti mezzi di Radio Blackout.
1: Sono sempre meravigliosi, ma i problemi sono nostri,
0: adattatori,
1: diciamo.
0: Adattatori, cose che è, però si è sentito bene.
1: Si è sentito.
0: Anzi, ricordiamo, se ci state ascoltando, se avete ascoltato Dottor Stivo e Logan Kunaka, dico nome e cognome, al 346-667-3263 diteci un po' come vi pare.
1: Noi abbiamo altri pezzi in arrivo, Fra?
0: Abbiamo altri pezzi in arrivo?
1: Sì. Will you send us more parts?
2: Sì.
1: Will you send us more tracks with your phone?
2: I did.
0: Just okay. One here I received. Sorry.
2: And before?
0: And before the format was not working, let's try, but it's my lord only.
2: Okay.
0: We got my lord, no problem. But in the meantime, we can listen to this one song that we heard before, but it's good. Possiamo riascoltarci una delle tracce un po' vecchiotte di Dottor Stivo con una delle sue collaborazioni, intanto che cerchiamo di riporre le basi in ordine.
1: Dai.

0: riprendiamo un attimo i controlli e quindi che dire, introduciamo
1: il prossimo pezzo che
0: dirci qualcosa,
1: che suona dottor Stivo.
2: Unfortunately, a few weeks ago, there's a French singer called Catherine Ranger who passed. She was a singer of Lerita Mitsuko. And without Lerita Mitsuko, there's no Dr. Stivo, because they've been a big part of a lot of... it's the best French band ever.
1: È vero. Merci, Dr. Stivo, che ci dà l'occasione di commemorare questa grande cantante che faceva parte dell'Lerita Mitsuko, gruppo storico del punk e non solo francese.
2: Lerita Mitsuko, c'est comme ça.
1: Voilà. E le nom della
2: Catherine Ringer.
1: Catherine Ringer, esatto. Lei era Catherine Ringer, che peraltro ha avuto un passato da pornostar.
2: Sì.
1: È vero? Ha fatto anche la, era una molto, una ribelle che a Radio Blackout piace.
2: Bellissima.
1: Vero? Yeah. Fantastica, fantastico personaggio, e siamo onorati di poterla celebrare con Dr. Stivo e Logan.
2: Sì.
1: When you're ready, guys.
0: Thank you.

0: Grazie.
1: Grazie.
0: Meraviglia, meraviglia.
1: Grazie. Come dicevate prima, senza le Rita Mizuko non ci sarebbe Dottor Stivo. No. E quindi...
2: Però proprio francese punk...
1: esatto, questo è proprio il punk francese, sì, vero? Sì, sì. Giusto. Ci sta. Abbiamo un altro pezzo di Dottor Steve.
0: Mentre ci prepariamo al prossimo
1: appena
0: pezzo,
1: ci prepariamo per il prossimo pezzo,
0: mettiamo una transizione sempre di Dottor Steve. Andiamo a ascoltarci Regard Truc. Lo dico bene? Chissà.
1: Regard Truc. Vediamo se si sente. Si sentirà? Si sente.

0: Noi torniamo in diretta.
1: Siamo pronti?
0: Alle 22:18. No, no, no, non va bene.
1: No, no,
0: non,
1: va bene,
0: non
1: va bene.
0: Siamo pronti.
1: E allora torniamo con il nostro musica qua che abbiamo. Odyssey.
0: Dottor Stivo, live e non solo. And Logan.
2: Yeah, cool.

0: Torniamo in diretta, ringraziamo dottor Stivo.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Grazie.
2: Applausi, applausi.
0: Grazie, con questo sound molto raffinato, direttamente da Antib, da dove arriva il nostro dottor Stivo che ci ha allietato questa sera con l'accompagnamento di Logan, un po' in sottofondo devo dire, ma sì, comunque c'è stato. Grazie mille.
1: Grazie
0: a voi, ragazzi.
1: Grazie a voi.
2: Whisky Carrare. Abbiamo attaccato. You can play. Do you want to play something?
0: Dai, come on.
3: Yeah, hi. I'm a sound engineer from Oxford and I also do a lot of improv guitar. I could give you a quick show now.
0: Yeah, let's hear it.
4: Sì.

0: Great, that was Logan from Oxford. Cioè, come ci ha registrato lui, un tecnico del suono, e si è sentito. Grande, grazie. Logan, grazie mille. Beh, che bel live questa sera, Fra, mi sento sì. carico di musica.
1: 22:28.
0: Eh sì, siamo in chiusura, con ospiti meravigliosi, nonostante mille peripezie ce l'abbiamo fatta.
1: Siamo
0: molto contenti. Il sorrisone di DJ, di Dr. Stivo, ci ripaga di tutte le fatiche.
1: E anche di Logan.
0: Che ci ha dato prova del suo talento con le corde. Notri Forchezza a questo punto vi saluta. E
1: ci salutiamo con l'ultimo brano.
0: Esatto, con l'ultimo brano di Dr. Stivo.
1: Con sempre l'improvvisazione di Logan, manufacturing content. No?
0: No, no, lo, ma l'ha messo via
1: solo.
0: Tutto.
1: Ok, buono, ok. I thought you would.
0: No, no.
1: No, ok.
0: It's okay, it's okay.
1: Quindi finiamo con
0: questa.
1: Do
0: you want to see this mic? Yeah, yeah.
1: I thought maybe you want to sing another one, the last one, no?
0: Stavo impacchettando. Momenti di
1: adesso che funziona la chitarra, si sente tutto. Proviamo, ci manca solo la base qua.
0: Momenti di ricerca. Mentre chissà, questa sera si presenteranno i ragazzi della messa in scena. Questa qua.
1: Toy.
0: Ok. Quindi siamo ancora pronti per l'ultima di Dottor Stivo. Io
1: e
0: salutavo,
1: ci
0: ma
1: poi dopo.
0: Niente.
1: Perché i ragazzi della messa in scena non li vedo ancora arrivare, quindi magari
0: ne approfittiamo.
1: Sto cercando il cavo, è questo?
0: Sì, mi pare di sì, è l'unico, cifra. La musica elettronica, dice il dottor Stivo. Sì, caro dottor Stivo.
2: No crap.
0: Genera problemi, ma noi oramai
1: siamo abituati. Guarda.
0: Siamo pronti.
1: It happens every time.
0: But
1: we like this tension.
0: Sì, il bello della diretta, si dice in italiano, caro Stivo.
1: Ok.
0: Siamo pronti?
1: Vado. Toy.
0: Let's hear it.

0: Buonasera Italia, grazie mille Blackout Radio, grazie mille Miki, Sara.
1: Baci a te, dottor Steve. A presto. Logan, a presto, te lo diciamo noi.
2: Grazie.
1: Beh, ne valeva la pena questa toy, Treat Me Like Your Toy, and Blow Me Like Your Doll, cantava dottor Steve.
2: Bellissimo.
1: Trattami come il tuo giocattolo e gonfami con la tua bambola. Sì, un invito.
2: Un invito per tu.
1: Bellissimo. Notre Forecast questa sera ha viaggiato sulle note della musica live di dottor Steven Logan. Noi li ringraziamo dal profondo del cuore. Puntata improvvisata, non so se l'avete capito,
2: no,
1: ma assolutamente riuscita.
2: Sì, ringraziamo anche Miki che ci ha permesso questo incontro.
1: Grazie,
0: grazie Miki,
1: che
0: grazie
1: è stato il nostro trade union. Tra tutte varie,
2: tra tutte
1: varie strade della vita che sono incrociate in questo
2: Oxford,
1: fine settimana.
2: Antibes, Torino, Zimbabwe,
1: Londra.
2: Londra e Caraibi, fino a Guadalupe.
1: Fino a Guadalupe.
2: Questa sera abbiamo viaggiato con la musica di ogni parte che hanno trasportata da Stivo, dottor Stivo e Logan qua questa sera per voi. Quindi non ci resta che salutarvi e augurarvi la buonanotte.
1: Sì,
2: rimanete sintonizzati,
1: ragazzi, dovrebbero arrivare a momenti.
2: Sono un po' in ritardo.
1: Ma insomma arriveranno. Noi intanto vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre dalle 21
2: circa
1: fino alle 22:30.
2: Sempre circa.
1: Infatti sono le 22:35, ma rigorosamente quelle che sono rispettate sempre sono le frequenze di Radio Blackout 105-250 oppure dove vi piace.
2: Logan, vuoi parlare? Vuoi dire ancora qualcosa? Do you want to talk? Do you want to say something?
3: This is the first time I've been in Italy, and I just wanted to say I love all the people here and everyone at Blackout Radio. This is a very, very nice radio station.
1: Oh, that's lovely of you. Quindi Logan è la
2: prima volta qui.
1: Prima volta in Italia. Ed è molto contento di conoscere tutti ed è rimasto molto impressionato dalla radio Blackout, che rimarrà nel suo cuore.
2: We wait you here when you want any time.
1: This is your home too, Dr. Steve, the same. Quindi abbiamo le nuove amici di Radio Blackout questa sera che porteranno il nome di Blackout nel mondo e noi li ringraziamo. E ringraziamo voi per averci ascoltato, vi lasciamo nelle buone mani di Blackout. Buonanotte,
2: e
1: buona settimana,
2: qui
1: buoni
2: con
1: viaggi.
2: Alcune tracce ancora di Dr. Steve.
1: Buon ascolto.
2: Buonanotte.
1: E buonanotte.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: Siamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a